Io mi chiamo Pasquale Cafiero e sono brigadiero del carcerone. Io mi chiamo Cafiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti papponi cornuti a lacche. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minaccia, sa piglia con me. Ma alla fine m'assetto papale, mi sbottone, mi leggo il giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimmo un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere lo sanno fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo sceltissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore, che Dio lo perdoni, in 30 rullotti ci alleva i visoni. Voi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fatto le tre, voli da spremuto, ho volito un caffè. Ah, che bello caffè, pur in carcere usanne fa, caricetta cacci cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pur in carcere usanne fa, caricetta di cicirinella, compagno di cella, precisa mamma.

ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa c'è là che c'è là. Io non tengo compendi che chi li stipendi è un ambo se sogna papà. Aggiungete mia figlia innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo eravato più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Per ste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io già tengo le scarpe a gilet, gradito campano.

qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai vista chissà, chi se so faticiente, pa chi se fa niente, se tengono l'immunità. Don Raffaele, voi politicamente, io voglio

0: realizzato con i giovani del Polo Ragazzi 1, centro di aggregazione finanziato dal Municipio Undicesimo Roma e gestito dalla Società Cooperativa Magliana Solidale, ETS.
1: Ciao a tutti ragazzi e ragazze e diversamente giovani e benvenuti alla puntata speciale di Radio Polo dal Polo Ragazzi 1 di Magliana Marconi. Io sono Anna, la vostra speaker per oggi. Siamo qui dal capire il nostro rapporto con il quartiere. Oggi siamo con Gaia e Isabella.
2: Ciao a tutti.
3: Ciao.
1: Che rapporto avete con questo quartiere?
2: Dipende un po' comunque dal momento o anche dalle persone. Cioè, posso andare d'accordo con delle persone e trovarmi bene, oppure trovarmi male con le persone e non volerci magari andare in giro.
3: Io ci sono nata qua, quindi per me non mi fa schifo come dicono le altre persone. Cioè, non ci trovo nulla di male in questo quartiere, tutti mi giudicano per questa cosa, però non è male, non è più male come era prima. Cioè, non è una bella zona, però...
1: Ho dimenticata che volevo dire.
3: Però non è male come era prima e per quello che pensano ancora gli altri.
1: Perché dicono tutti che è una brutta zona, Magliana?
3: Perché prima, negli anni 90, non è proprio... C'erano zone molto violente e così, invece adesso comunque stanno cercando di migliorarlo proprio per tutti, aggiungendo cose nuove. Adesso stanno tipo rifacendo il parco di là e cose così.
1: Sì,

0: stare bene.
1: Esatto, cioè non era molto bello.
0: Sei d'accordo con Gaia?
2: Sì, sono d'accordo, perché comunque adesso c'è una situazione di degrado che c'è sempre stata. Ora sì, si sta migliorando, però solo per dare occhio alla gente che è di passaggio come turisti, perché comunque è diventato anche un posto turistico Magliano.
0: Allora, che ne pensate di questa cosa che si va più avanti, diciamo, la comunità un po' più unita per sistemare questo quartiere?
2: Che

0: incontro.
1: Gaia, qual è la tua parte preferita di questo quartiere?
0: Il Parco Tevere.
1: Che cosa c'è di questo Parco Tevere che secondo te è così interessante, che è il tuo posto preferito?
0: Cioè, è un bel posto perché c'è tanto verde, di solito là ci sono molte persone che si riuniscono e...
1: Invece tu, Isabella, ce l'hai un posto preferito di questo quartiere?
2: Villa Bonelli, perché comunque puoi andare in qualsiasi momento, in qualsiasi giornata

0: in più anche pieno comunque di graffiti che ti fanno proprio sentire tranquillo.
1: Invece cosa che secondo voi sarebbe meglio, diciamo, migliorare, ristrutturare o qualcosa del genere?
2: Lo sporco, il per terra e...
0: Magari i posti dove vanno a giocare i bambini, farei una riqualifica, perché ci sono cose anche comunque a terra, come diceva Gaia, che non è bello per dei bambini ed è anche pericoloso. O comunque i vetri per terra che rimangono anche per settimane, non è sicuro.
1: Vorreste vivere qua anche da grandi?
2: No.
0: Io sì.
1: Perché?
0: Perché comunque secondo me è una bella zona e se in futuro fosse riqualificata ci potrei vivere tranquillamente, anche perché è bello stare con tutti gli amici di quando sei piccolo fino a quando sei grande.
1: Grazie a entrambe per
2: Prego.
1: Questa illuminazione su questo quartiere. Ci vediamo la prossima volta, cioè.
2: Ci vediamo tra poco.
1: Sì, esatto. Ci sposteremo su un altro argomento che non è di poca importanza, cioè le serie TV. Allora, Maria Iera, qual è la tua serie TV preferita?
3: Stranger Things.
1: Perché?
3: È la mia serie preferita perché è stata la prima che ho visto proprio in tutta la mia vita. Già dalla prima stagione mi appassionava veramente tanto, anche se molti dicono che la prima stagione è una noiosa. Un pochino sì, ma ti fa capire comunque poi le altre e quindi...
1: Sì, diciamo il primo pezzo di qualsiasi serie TV, diciamo che è sempre più interessante anche perché ti introduce a una storia che poi potrebbe piacerti.
3: Sì, sì.
1: E effettivamente ti piace.
3: Assolutamente.
1: Ok. Qual è la tua scena preferita?
3: La mia scena preferita, oddio, dipende perché ci sono 5 stagioni. E, però scena preferita, direi della seconda stagione, l'ultima puntata, dove c'è il ballo di fine anno e finalmente 11 e Mike si rincontrano e ballano tutti carini e poi si baciano. Oppure nella quarta stagione, l'ultima puntata, anche se muore il mio personaggio preferito,
1: Rip.
3: E la quinta stagione, l'ultima puntata, perché finalmente sconfiggono il cattivo, cioè Vecna. E niente, quindi molto belle tutte quante le stagioni.
1: Allora, Maria Chiara, quali valori trasmette questo show?
3: Allora, per me questa serie TV trasmette un sacco di... cioè nell'amicizia, no? C'è proprio una frase che dice gli amici non mentono e nel fatto che ci sono un sacco di problemi che vengono affrontati in gruppo, quindi... il lavoro di squadra, no? Comunque è molto significativa.
1: Perché ti piace proprio questa serie?
3: Perché trasmette comunque un sacco di cose belle come l'amicizia e il lavoro di squadra e come si dice? Comunque l'amore, che è difficile per in qualsiasi età, perché questa serie comunque ci stanno un sacco di amori, sia di bambini quando erano bambini, sia di ragazzi più grandi, tipo i fratelli di alcuni di questi personaggi.
1: Allora, Maria Chiara, qual è il tuo personaggio preferito e perché?
3: Il mio personaggio preferito maschile dalla seconda stagione, Steve Harrington, e poi Eddie Manson nella quarta, Dustin Henderson. E femminili, 11, Nancy e Max. Allora, 11 perché comunque lei ha sofferto veramente tanto, perché è una ragazza che non sapeva parlare la loro lingua, non aveva un padre, non aveva una madre e comunque veniva maltrattata in un laboratorio e nella quarta stagione comunque veniva bullizzata. Da una parte mi rispecchio perché purtroppo soffri, perché ha sofferto tanto e quindi comunque non è un personaggio comunque da sottovalutare, ecco. Max, che appare nella seconda stagione, è molto simpatica, è allegra, comunque è comprensiva.
1: Quindi, ti è piaciuto il finale?
3: No. Cioè, sì, mi è piaciuto, però ci sono rimasta veramente tanto tanto male, perché si poteva comunque risolvere, cioè si poteva, potevano finire in una maniera diversa, però alla fine, se ci vai a pensare, era quello il destino di 11, quindi doveva morire per forza lei per chiudere alla fine tutti i problemi che c'erano in quella cittadina.
1: E la tua serie preferita, Fabiana?
4: E ciao a tutti, la mia serie preferita è The Vampire Diaries.
1: Perché è la tua serie preferita? Che cosa succede in questa serie?
4: Allora, non è stata la mia prima serie che ho visto, però è stata, diciamo, la serie che mi ha colpito da subito per il rapporto che c'è tra i personaggi. Comunque,
1: qual è il tuo personaggio preferito?
4: Allora, il mio personaggio preferito, quello maschile, è Damon, perché mi rappresenta molto, perché più che altro lui si fa vedere forte, però è quello che soffre di più. Infatti è lo stesso per Catherine, che sì, lei si fa vedere forte perché è un vampiro di 500 anni, però è debole senza magari qualcuno che gli sta accanto.
1: Qual è il tuo episodio preferito di questa serie?
4: Allora, è nella stagione 5, l'episodio 22, dove veramente, cioè, Damon non è che muore, però diciamo che lascia Elena con una frase molto triste. Allora, la frase in questione è: tu sei la cosa migliore che mi sia capitata nei miei 173 anni di vita su questa terra. Morire sapendo di essere stato amato non da chiunque, ma da te, Elena Gilbert, è la prova di una vita realizzata. Perché veramente Damon lascia Elena per un paio di episodi, perché comunque lui insieme a Bonnie vanno in un altro universo, però poi ritornano, non muoiono. Invece Elena pensa che è morto, quindi va in depressione un po'.
1: Perché proprio questa serie? Che cosa è che ti ha attirato?
4: Più che altro il rapporto tra i personaggi, che sì, ovvio, tra vampiri e magari lupi mannari non è che c'è un bel rapporto, però si aiutano sempre, capito? Quindi il rapporto magari di amicizia, ma anche di fratellanza, perché i due personaggi principali, la storia principale è quella tra Damon e Stefan, che sono due fratelli, che nella prima stagione si odiavano un po', però poi, cioè, senza l'uno e l'altro non possono stare, capito? Perché hanno bisogno tutti e due.
1: Ti è piaciuto il finale?
4: Allora sì, è stato veramente molto emozionante, io ho pianto tantissimo. E allora sì, è stato veramente molto emozionante, io ho pianto tantissimo.

0: la tua serie preferita?
1: La mia serie preferita è Alice in Borderland, l'ho vista un anno fa.
0: Che cos'è che ti attira di questa serie, che ti fa dire che è la tua preferita?
1: Preferita perché è unica, perché è anche è una trama giapponese, e da quando ho visto il mio personaggio preferito ho visto tutte le serie dove ha giocato.
0: Allora, qual è il tuo personaggio preferito?
1: Il mio personaggio preferito è Shishia e mi piace tanto perché è intelligente e secondo me mi rappresenta.
0: Ti è piaciuto il finale?
1: Mi è piaciuto il finale perché ho visto il mio personaggio preferito e si è finito bene.
0: Adesso siamo con i due tiziani, di cui uno dei due ci parlerà della Formula 1. Che cosa ti piace della Formula 1?
2: Della Formula 1 mi piace tutto, perché è un mix di emozioni molto, molto belle.
0: Allora, qual è il tuo autista o pilota, come si dice lì, preferito?
2: Ce ne sono due, però tra questi due faccio il terzo, cioè Kimi Antonelli. Avrà 19 anni, è un bambino. Ha vinto tre volte delle gare, è primo in campionato e spero che vinca il campionato piloti.
0: Quindi qual era il tuo pilota preferito prima?
2: Allora, Schumacher, facciamo così, perché aveva una guida pulita, ripetitiva, e è stato molte volte campione del mondo, è stato nella Ferrari e basta.
0: Ci spostiamo sull'altro tiziano e vediamo un po'. Allora, qual è il tuo cantante preferito?
3: Cavarezza.
0: Che cosa ti piace di lui? La tua canzone preferita?
3: La mia canzone preferita di Caparezza è Fuori dal tunnel.
0: Allora, di che parla questa canzone, Tiziano?
3: La canzone riguarda una persona che sta uscendo dalla moda, o se no da tutte le cose negative dell'Italia.
0: L'ultimo album l'hai ascoltato?
3: Sì, me lo ricordo pure. Stavo guardando su YouTube, ho detto vabbè, andiamo a guardare altre canzoni di Caparezza. Vedo 16 canzoni, praticamente così tutto un botto. Cosa mi sono perso? Quanti anni sono passati? Quanti figli avrò adesso? Me le sono ascoltate, a parte che sono rimasto molto deluso, ma Caparezza è conosciuto come rapper e anche conosciuto per la sua velocità folle e anche per il divertimento che fa comprendere anche cose reali, tipo molto politico ed è molto sarcastico. Però nel suo ultimo album non è che l'ho sentite queste cose, era molto più sul politico. È presente tipo, che ne so, quei rapper emo di 16 anni che dicono la mia madre è morta per strada e allora sono andato a chiamare l'ambulanza. Yeah, yeah. Insomma, è stato più o meno quella sensazione là.
0: Sei mai stato a un concerto di Caparezza?
3: Purtroppo no, perché l'ho conosciuto un anno fa, a malincuore devo dire un anno fa, è successo tutto quanto mentre stavamo guardando Maria De Filippi. C'è stato questo programma in cui alcune persone cantano delle canzoni già esistenti e provano a replicarli con balletti o se no a ricantarle. All'improvviso è arrivato sta persona qua e poi niente, ha cantato Fuori dal tunnel, appunto. Mio padre si è incavolato perché ha detto no, non sa cantare questo. Quindi ho conosciuto Caparezza per una persona stonata.
0: Okay.
3: Anna Maria.
0: Anna.
3: Ci ho fatto.
0: Anna.
3: Vabbè, Anna. Che serie TV ti piace?
0: Allora, la mia serie TV preferita è un fantasy, si chiama Dragons Oltre i confini di Berk.
3: Perché hai scelto questa serie?
0: Allora, in pratica questa serie parla di draghi, diciamo, è una serie che esprime il concetto di amicizia tra animali e umani e non so, è i paesaggi ci stanno pure molto belli, è ambientata al nord Europa. Diciamo paesaggi e proprio la storia in generale.
3: Ma si cavalcano?
0: Eh sì.
3: Fanno guerre?
0: Sì.
3: Qual è il tuo personaggio preferito, in questo caso anche drago domestico?
0: No, il mio personaggio preferito si chiama Viggo Facciatruce, che sarebbe il cattivo della serie.
3: L'avrei capito anche dal nome, Vivo.
0: Sì.
3: Vivo Cacciatruce.
0: Sì, va bene. No, Viggo Facciatruce.
3: Quello.
0: Sarebbe il cattivo della serie che si vede per la prima volta al minuto 20. No, minuto 14 dell'episodio 12 della seconda stagione.
3: Io non mi ricordo manco cosa.

0: mangiato per cena ieri.
1: Che nella versione in italiano è doppiato da Ambrogio Colombo.
0: Qual è la tua stagione slash puntata preferita?
1: Allora, di stagione diciamo sono un po' tutte belle, però la prima stagione non è proprio delle migliori. Quindi diciamo di stagione sceglierei la sesta e la quarta.
0: Ti è piaciuto il finale? Sì, allora, ha un finale.
1: Sì, ha un finale, però diciamo che il finale che introduce il secondo film poteva andare meglio come poteva andare peggio. Quindi diciamo non mi è né piaciuto né mi è dispiaciuto, perché cioè, era un finale bello, non è morto nessuno a parte il mio personaggio preferito.
0: Se facessero un quarto film
1: se facessero un quarto film, che forse hanno detto che lo fanno, certo che me lo vedo, sono una fan da quando sono piccola, quindi diciamo qualsiasi cosa.
0: Io
1: nuove,
0: da piccola mi guardavo SpongeBob. Che cosa dovrei dire?
1: È finito SpongeBob, scusa.
0: No, ancora stanno facendo pure il film. Ma sappi che un'altra cosa, il doppiatore di SpongeBob è Claudio Moneta, che a sua volta è anche il doppiatore di Goku.
1: Ok, allora adesso parliamo del polo.
0: Come state, come vi sentite al polo, ragazzi?
2: Abbastanza bene, perché comunque è come una seconda casa, perché ci sono praticamente cresciuta.
3: Io mi trovo bene, cioè ormai venire qui è come una tradizione per me, però come si dice, cioè preferivo il polo di prima, avevo più amici che adesso non vengono più, però è sempre bello.
1: Io con il polo c'ho un bel rapporto, vengo per la maggior parte per il bubble tea, poi per il resto per i miei amici che...
0: Posso dire, fin quando te lo comprano loro va bene tutto.
1: No, me lo compro da sola. Vengo per i miei amici che ho fatto qui al polo, e anche per fare nuove amicizie ogni anno che ci stanno nuove persone, tipo adesso tu Tiziano,
0: ciao.
1: E altro Tiziano.
0: Ciao.
1: E
0: ciao.
1: Vengo pure per Maria Chiara, Nicolò, Gaia, tutti quanti. Sono una persona sociale.
4: E io vengo dal polo da relativamente poco, cioè non tanto poco, però venivo anche a Pieve Fosciana, però mi trovo bene qua e mi sento bene.
0: Con chi avete legato di più?
2: Allora, io da quando ho iniziato il polo, qualche anno fa, ho legato con la qui presente Gaia e con Anna Maria e da poco con Tiziano. Qua al polo io esco con le mie amiche, ogni tanto vado a fare delle passeggiatine, poi torno qua, facciamo delle attività, ci sono dei giochi a disposizione, tipo giochi da tavolo.
3: Allora io ho legato di più con Maria Chiara, però anche tanti altri amici con cui sono già legata da prima, che mi hanno fatto conoscere il polo, come Valerio e la Bib, che sono dei miei amici cari, però di più Maria Chiara. Poi c'è Martina, che l'ovvo tanto, e anche Anna Maria.
1: Allora, io ho legato di più con Nicolò, Maria Chiara, Gaia, un'altra che al momento non c'è, che si chiama Tatiana, che la conosco da quando avevo 6 anni, però sì, insomma, ho legato di più anche con lei, e con Daniele e Nicolò, come ho detto prima, e la Bib.
4: Io ho fatto amicizia con Maria Chiara, che adesso mi scatono, e Gaia e Isabella, che sta qua dietro, Tiziano.
0: Ecco, io sono uno che ha
4: perso. E signor Riccardo qua. Poi c'è Bitucci, che viene o non viene, però è uguale.
0: Quale rapporto avete con gli educatori?
2: Allora, direi abbastanza comunque normale. Quella comunque vado più d'accordo è Ira.
3: Il rapporto migliore che ho con gli educatori qua è con Ira, e però parlavo tanto anche con Francesca, che adesso non vedo più di tanto. E
1: io diciamo ho legato praticamente con tutti, sono molto simpatici tutti.
4: Io ho legato con tutti, in particolare con Ira, con Chiara.
1: Queste sono soltanto alcune cose di questo quartiere e del Polo Ragazzi 1. Per altre informazioni potete venire a via Pieve Fosciana 144-146. Facciamo tante attività e laboratori. Grazie e buona giornata!
5: Un applauso.

Yes, I know her. Forget you, Lord.

0: realizzato con i giovani del Polo Ragazzi 1, centro di aggregazione finanziato dal Municipio Undicesimo Roma e gestito dalla Società Cooperativa Magliana Solidale ETS.
1: Ciao a tutti ragazzi e ragazze e diversamente giovani e benvenuti alla puntata speciale di Radio Polo dal Polo Ragazzi 1 di Magliana Marconi. Io sono Anna, la vostra speaker per oggi. Siamo qui a capire il nostro rapporto con il quartiere. Oggi siamo con Gaia e Isabella.
2: Ciao a tutti.
3: Ciao.
1: Che rapporto avete con questo quartiere?
2: Dipende un po' comunque dal momento o anche dalle persone. Cioè, posso andare d'accordo con delle persone e trovarmi bene, oppure trovarmi male con le persone e non volerci magari andare in giro.
3: Io ci sono nata qua, quindi per me non mi fa schifo come dicono le altre persone. Cioè, non ci trovo nulla di male in questo quartiere, tutti mi giudicano per questa cosa, però non è male, non è più male come era prima. Cioè, non è una bella zona, però
1: ho dimenticata che volevo dire.
3: Però non è male come era prima e per quello che pensano ancora gli altri.
1: Perché dicono tutti che è una brutta zona, Magliana?
3: Perché prima, negli anni 90, non è proprio... c'erano zone molto violente e così, invece adesso comunque stanno cercando di migliorarlo proprio per tutti, aggiungendo cose nuove. Adesso stanno tipo rifacendo il parco di là e cose così.
1: Sì,

0: stare bene.
1: Esatto, cioè non era molto bello.
0: Sei d'accordo con Gaia?
2: Sì, sono d'accordo, perché comunque adesso c'è una situazione di degrado che c'è sempre stata. Ora sì, si sta migliorando, però solo per dare occhio alla gente che è di passaggio come turisti, perché comunque è diventato anche un posto turistico Magliana.
0: Allora, che ne pensate di questa cosa che si va più avanti, diciamo, la comunità un po' più unita per sistemare questo quartiere?
2: Che

0: incontro.
1: Gaia, qual è la tua parte preferita di questo quartiere?
2: Il Parco Tevere.
1: Che cosa c'è di questo Parco Tevere che secondo te è così interessante, che è il tuo posto preferito?
2: Cioè, è un bel posto perché c'è tanto verde, di solito là ci stanno molte persone che si riuniscono e...
1: Invece tu, Isabella, ce l'hai un posto preferito di questo quartiere?
3: Villa Bonelli, perché comunque puoi andare in qualsiasi momento, in qualsiasi giornata

0: in più anche pieno comunque di graffiti che ti fanno proprio sentire tranquillo.
1: Invece cosa che secondo voi sarebbe meglio, diciamo, migliorare, ristrutturare o qualcosa del genere?
2: Lo sporco, il per terra e...
0: Magari i posti dove vanno a giocare i bambini, farei una riqualifica, perché ci sono cose anche comunque a terra, come diceva Gaia, che non è bello per dei bambini ed è anche pericoloso. O comunque i vetri per terra che rimangono anche per settimane non è sicuro.
1: Vorreste vivere qua anche da grandi?
2: No.
0: Io sì.
1: Perché?
0: Perché comunque secondo me è una bella zona e se in futuro fosse riqualificata ci potrei vivere tranquillamente, anche perché è bello stare con tutti gli amici di quando sei piccolo fino a quando sei grande.
1: Grazie a entrambe per Prego. Questa illuminazione su questo quartiere. Ci vediamo la prossima volta, cioè.
2: Ci rivediamo tra poco.
1: Sì, esatto. Ci sposteremo su un altro argomento che non è di poca importanza, cioè le serie TV. Allora, Maria Iera, qual è la tua serie TV preferita?
3: Stranger Things.
1: Perché?
3: È la mia serie preferita perché è stata la prima che ho visto proprio in tutta la mia vita. Già dalla prima stagione mi appassionava veramente tanto, anche se molti dicono che la prima stagione è una noiosa. Un pochino sì, ma ti fa capire comunque poi le altre e quindi...
1: Sì, diciamo il primo pezzo di qualsiasi serie TV, diciamo che è sempre più interessante anche perché ti introduce a una storia che poi potrebbe piacerti.
3: Sì, sì.
1: E effettivamente ti piace.
3: Assolutamente.
1: Ok. Qual è la tua scena preferita?
3: La mia scena preferita, oddio, dipende perché ci sono 5 stagioni. E, però scena preferita, direi la della seconda stagione, l'ultima puntata, dove c'è il ballo di fine anno e finalmente 11 e Mike si rincontrano e ballano tutti carini, poi si baciano. Oppure nella quarta stagione, l'ultima puntata, anche se muore il mio personaggio preferito,
1: Rip.
3: E la quinta stagione, l'ultima puntata, perché finalmente sconfiggono il cattivo, cioè Vecna. E niente, quindi molto belle tutte quante le stagioni.
1: Allora, Maria Chiara, quali valori trasmette questo show?
3: Allora, per me questa serie TV trasmette un sacco di... cioè nell'amicizia, no? C'è proprio una frase che dice gli amici non mentono e nel fatto che ci sono un sacco di problemi che vengono affrontati in gruppo, quindi... il lavoro di squadra, no? Comunque è molto significativa.
1: Perché ti piace proprio questa serie?
3: Perché trasmette comunque un sacco di cose belle come l'amicizia e il lavoro di squadra e come si dice? Comunque l'amore, che è difficile per in qualsiasi età, perché questa serie comunque ci stanno un sacco di amori, sia di bambini quando erano bambini, sia di ragazzi più grandi, tipo i fratelli di alcuni di questi personaggi.
1: Allora, Marighera, qual è il tuo personaggio preferito e perché?
3: Il mio personaggio preferito maschile dalla seconda stagione, Steve Harrington. E poi è di Manson nella quarta, Dustin Henderson. E femminili, 11, Nancy e Max. Allora, 11 perché comunque lei ha sofferto veramente tanto, perché è una ragazza che non sapeva parlare la loro lingua, non aveva un padre, non aveva una madre e comunque veniva maltrattata in un laboratorio e nella quarta stagione comunque veniva bullizzata. Da una parte mi rispecchio perché purtroppo soffri, perché ha sofferto tanto e quindi comunque non è un personaggio comunque da sottovalutare, ecco. Max, che appare nella seconda stagione, è molto simpatica, è allegra, comunque è comprensiva.
1: Quindi, ti è piaciuto il finale?
3: No. Cioè, sì, mi è piaciuto, però... ci sono rimasta veramente tanto tanto male, perché si poteva comunque risolvere, cioè si poteva, potevano finire in una maniera diversa, però alla fine, se ci vai a pensare, era quello il destino di 11, quindi doveva morire per forza lei per chiudere alla fine tutti i problemi che c'erano in quella cittadina.
1: E la tua serie preferita, Fabiana?
4: E ciao a tutti, la mia serie preferita è The Vampire Diaries.
1: Perché è la tua serie preferita? Che cosa succede in questa serie?
4: Allora, non è stata la mia prima serie che ho visto, però è stata, diciamo, la serie che... Però è stata, diciamo, la serie che mi ha...

0: ma da te Elena Gilbert è la prova di una vita realizzata, perché veramente Damon lascia Elena per un paio di episodi, perché comunque lui insieme a Bonnie vanno in un altro universo, però poi ritornano, non muoiono. Invece Elena pensa che è morto, quindi va in depressione un po'.
1: Perché proprio questa serie? Che cosa che ti ha attirato?
0: Più che altro il rapporto tra i personaggi, che sì, ovvio, tra vampiri e magari lupi mannari non è che c'è un bel rapporto, però si aiutano sempre, capito? Quindi il rapporto magari di amicizia, ma anche di fratellanza, perché i due personaggi principali, la storia principale è quella tra Damon e Stefan, che sono due fratelli, che nella prima stagione si odiavano un po', però poi, cioè, senza l'uno e l'altro non possono stare, capito? Perché hanno bisogno tutti e due.
1: Ti è piaciuto il finale?
0: Allora sì, è stato veramente molto emozionante, io ho pianto tantissimo e non la consiglio ai deboli di cuore. Però ovviamente muore Stefan, quindi è un po' brutta come cosa, perché muore anche il mio personaggio preferito femminile, Catherine, quindi è stato veramente brutto ma bello allo stesso tempo.
1: Allora, di questa serie, se ce ne stanno, qual è la tua canzone preferita o diciamo una musica d'ambiente?
0: Allora, si chiama I Feel So Close, che ovviamente è la scena in cui Damon e Elena stanno alla festa di Halloween e ballano. E loro ancora non erano innamorati, perché Elena era appena stata trasformata in un vampiro. Però è stato molto bello, perché io sono Team Damon e Elena, perché devono stare insieme. Però quella scena è stata veramente bella e divertente.
1: Allora, Antonia, qual è la tua serie preferita?
2: La mia serie preferita è Alice in Borderland, l'ho vista un anno fa.
1: Che cos'è che ti attira di questa serie, che ti fa dire che è la tua preferita?
2: Preferita perché è unica, perché è anche è una trama giapponese, e da quando ho visto il mio personaggio preferito ho visto tutte le serie dove ha giocato.
1: Allora, qual è il tuo personaggio preferito?
2: Il mio personaggio preferito è Shishia. E mi piace tanto perché è intelligente e secondo me mi rappresenta.
1: Ti è piaciuto il finale?
2: Mi è piaciuto il finale perché ho visto il mio personaggio preferito e si è finito bene.
1: Adesso siamo con i due tiziani, di cui uno dei due ci parlerà della Formula 1. Che cosa ti piace della Formula 1?
3: Della Formula 1 mi piace tutto, perché è un mix di emozioni molto, molto belle.
1: Allora, qual è il tuo autista o pilota, come si dice lì, preferito?
3: Ce ne sono due, però tra questi due faccio il terzo, cioè Kimi Antonelli. Avrà 19 anni, è un bambino. Ha vinto tre volte delle gare, è primo in campionato e spero che vinca il campionato piloti.
1: Quindi qual era il tuo pilota preferito prima?
3: Allora, Schumacher, facciamo così, perché aveva una guida pulita, ripetitiva, e è stato molte volte campione del mondo, è stato nella Ferrari e basta.
1: Ci spostiamo sull'altro tiziano e vediamo un po'. Allora, qual è il tuo cantante preferito?
4: Cavarezza.
1: Che cosa ti piace di lui? La tua canzone preferita?
4: La mia canzone preferita di Caparezza è Fuori dal tunnel.
1: Allora, di che parla questa canzone, Tiziano?
4: La canzone riguarda una persona che sta uscendo dalla moda, o se no da tutte le cose negative dell'Italia.
1: L'ultimo album l'hai ascoltato?
4: Sì, me lo ricordo pure. Stavo guardando su YouTube, ho detto vabbè, andiamo a guardare altre canzoni di Caparezza. Vedo 16 canzoni, praticamente così tutto un botto. Cosa mi sono perso? Quanti anni sono passati? Quanti figli avrò adesso? Me le sono ascoltate, a parte che sono rimasto molto deluso, ma Caparezza è conosciuto come rapper e anche conosciuto per la sua velocità folle e anche per il divertimento che fa comprendere anche cose reali, tipo molto politico ed è molto sarcastico. Però nel suo ultimo album non è che l'ho sentite queste cose, era molto più sul politico. È presente tipo, che ne so, quei rapper emo

0: Si dice anni che dicono la mia madre è morta per strada e allora sono andato a chiamare l'ambulanza. Insomma, è stato più o meno quella sensazione là.
1: Sei mai stato a un concerto di Caparezza?
0: Purtroppo no, perché l'ho conosciuto un anno fa, a malincuore devo dire, un anno fa. È successo tutto quanto, infatti stavamo guardando Maria De Filippi. C'è sta questo programma in cui alcune persone cantano delle canzoni già esistenti e provano a replicarli con balletti o sono a ricantare. All'improvviso è arrivato sta persona qua e poi niente, ha cantato fuori dal tunnel, appunto. Mio padre si è incavolato perché ha detto non sa cantare questo. Quindi ho conosciuto Caparezza per una persona stonata. Okay. Anna Maria.
1: Anna.
0: Ci ho fatto.
1: Anna.
0: Vabbè, Anna. Che serie TV ti piace?
1: Allora, la mia serie TV preferita è un fantasy, si chiama Dragons Oltre i confini di Berk.
0: Perché hai scelto questa serie?
1: Allora, in pratica questa serie parla di draghi, diciamo, è una serie che esprime il concetto di amicizia tra animali e umani e non so, è i paesaggi ci stanno pure molto belli, è ambientata al nord Europa. E diciamo paesaggi e proprio la storia in generale.
0: Ma si cavalcano?
1: Eh sì.
0: Fanno guerre?
1: Sì.
0: Qual è il tuo personaggio preferito, in questo caso anche drago domestico?
1: No, il mio personaggio preferito si chiama Viggo Facciatruce, che sarebbe il cattivo della serie.
0: L'avrei capito anche dal nome, Vivo.
1: Sì.
0: Vivo Cacciatruce.
1: Sì, va bene. No, Viggo Facciatruce.
0: Quello.
1: Sarebbe il cattivo della serie che si vede per la prima volta al minuto 20. No, minuto 14 dell'episodio 12 della seconda stagione.
0: Io non mi ricordo manco cosa ho mangiato per cena ieri.
1: Che nella versione in italiano è doppiato da Ambrogio Colombo.
0: Qual è la tua stagione slash puntata preferita?
1: Allora, di stagione diciamo sono un po' tutte belle, però la prima stagione non è proprio delle migliori. Quindi diciamo di stagione sceglierei la sesta e la quarta.
0: Ti è piaciuto il finale? Sì, allora, ha un finale.
1: Sì, ha un finale, però diciamo che il finale che introduce il secondo film poteva andare meglio come poteva andare peggio. Quindi diciamo non mi è né piaciuto né mi è dispiaciuto, perché cioè, era un finale bello, non è morto nessuno a parte il mio personaggio preferito.
0: Se facessero un quarto film
1: se facessero un quarto film, che forse hanno detto che lo fanno, certo che me lo vedo, sono una fan da quando sono piccola, quindi diciamo qualsiasi cosa.
0: Io da piccola guardavo SpongeBob. Che cosa dovrei dire?
1: È finito SpongeBob, scusa.
0: No, ancora stanno facendo pure il film.
1: Tono.
0: Ma sappi che un'altra cosa, il doppiatore di SpongeBob è Claudio Moneta, che a sua volta è anche il doppiatore di Goku.
1: Ok, allora adesso parliamo del polo.
0: Come state e come vi sentite al polo, ragazzi?
2: Abbastanza bene, perché comunque è come una seconda casa, perché ci sono praticamente cresciuta.
3: Io mi trovo bene, cioè ormai venire qui è come una tradizione per me, però come si dice, cioè preferivo il polo di prima, avevo più amici che adesso non vengono più, però è sempre bello.
1: Io con il polo c'ho un bel rapporto, vengo per la maggior parte per il bubble tea, poi per il resto per i miei amici che...
0: Posso dire, fin quando te lo comprano loro va bene tutto.
1: No, me lo compro da sola. Vengo per i miei amici che ho fatto qui al polo e anche per fare nuove amicizie ogni anno, che ci stanno nuove persone, tipo adesso tu Tiziano.
0: Ciao.
1: E altro Tiziano.
0: Ciao.
1: E
0: ciao.
1: Vengo pure per Maria Chiara, Nicolò, Gaia, tutti quanti. Sono una persona sociale.
4: E io vengo dal polo da relativamente poco, cioè non tanto poco, però venivo anche a Pieve Fosciana, però mi trovo bene qua e mi sento bene.
0: Con chi avete legato di più?
2: Allora, io da quando ho iniziato il polo, qualche anno fa, ho legato con la qui presente Gaia e con Anna Maria e da poco con Tiziano. Qua al polo io esco con le mie amiche, ogni tanto vado a fare delle passeggiatine, poi torno qua, facciamo delle attività, ci sono dei giochi a disposizione, tipo giochi da tavolo.
3: Allora, io ho legato di più con Mara Chiara, però anche tanti altri amici con cui sono già legata da prima, che mi hanno fatto conoscere il polo, come Valerio e la Bib, che sono dei miei amici cari, però di più Maria Chiara. Poi c'è Martina, che l'ovvo tanto, e anche Anna Maria.
1: Allora, io ho legato di più con Nicolò, Maria Chiara, Gaia, un'altra che al momento non c'è, che si chiama Tatiana, che la conosco da quando avevo 6 anni, però sì, insomma, ho legato di più anche con lei. E con Daniele e Nicolò, come ho detto prima, e la Bib.
4: Io ho fatto amicizia con Maria Chiara, che adesso mi scatono, e Gaia e Isabella, che sta qua dietro, Tiziano.
0: Ecco, io sono uno che apprezzo.
4: E signor Riccardo qua. Poi c'è Bitucci, che viene o non viene, però è uguale.
0: Quale rapporto avete con gli educatori?
2: Allora, direi abbastanza comunque normale. Quella con cui vado più d'accordo è Ira.
3: Il rapporto migliore che ho con gli educatori qua è con Ira, e però parlavo tanto anche con Francesca, che adesso non vedo più di tanto. E
1: io, diciamo, ho legato praticamente con tutti, sono molto simpatici tutti.
4: No, io ho legato con tutti, in particolare con Ira, con Chiara.
1: E queste sono soltanto alcune cose di questo quartiere e del Polo Ragazzi 1. Per altre informazioni potete venire a Via Piave Bosciano 144-146. Facciamo tante attività e laboratori. Grazie e buona giornata! Un applauso!

So che non sono solo, anche quando sono solo, io lo so che non sono solo, io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Sotto un cielo di stelle, di satelliti.

0: nome vivo,
1: sì,
0: vivo caccia atroce,
1: sì, va bene, no, Viggo faccia atroce,
0: quello
1: sarebbe il cattivo della serie che si vede per la prima volta al minuto 20, no, minuto 14 dell'episodio 12 della seconda stagione.
0: Io non mi ricordo manco cosa ho mangiato per cena ieri.
1: Che nella versione in italiano è doppiato da Ambrogio Colombo.
0: Qual è la tua stagione slash puntata preferita?
1: Allora, di stagione diciamo sono un po' tutte belle, però la prima stagione non è proprio delle migliori. Quindi diciamo di stagione sceglierei la sesta e la quarta.
0: Ti è piaciuto il finale? Sì, allora, ha un finale.
1: Sì, ha un finale, però diciamo che il finale che introduce il secondo film poteva andare meglio come poteva andare peggio. Quindi diciamo non mi è né piaciuto né mi è dispiaciuto, perché cioè, era un finale bello, non è morto nessuno a parte il mio personaggio preferito.
0: Se facessero un quarto film
1: se facessero un quarto film, che forse hanno detto che lo fanno, certo che me lo vedo, sono una fan da quando sono piccola, quindi diciamo qualsiasi cosa.
0: Io da piccola mi guardavo SpongeBob. Che cosa dovrei dire?
1: È finito SpongeBob, scusa.
0: No, ancora stanno facendo pure il film. Ma sappi che un'altra cosa, il doppiatore di SpongeBob è Claudio Moneta, che a sua volta è anche il doppiatore di Goku.
1: Ok, allora adesso parliamo del polo.
0: Come state, come vi sentite al polo, ragazzi?
2: Abbastanza bene, perché comunque è come una seconda casa, perché ci sono praticamente cresciuta.
3: Io mi trovo bene, cioè ormai venire qui è come una tradizione per me, però come si dice, cioè preferivo il polo di prima, avevo più amici che adesso non vengono più, però è sempre bello.
1: Io con il polo c'ho un bel rapporto, vengo per la maggior parte per il bubble tea, poi per il resto per i miei amici che...
0: Posso dire, fin quando te lo comprano loro va bene tutto.
1: No, me lo compro da sola. Vengo per i miei amici che ho fatto qui al polo, e anche per fare nuove amicizie ogni anno, che ci stanno nuove persone, tipo adesso tu Tiziano,
0: ciao.
1: E altro Tiziano,
0: ciao.
1: E
0: ciao.
1: Vengo pure per Maria Chiara, Nicolò, Gaia, tutti quanti. Sono una persona sociale.
4: E io vengo dal polo da relativamente poco, cioè non tanto poco, però venivo anche a Pieve Fosciana, però mi trovo bene qua e mi sento bene.
0: Con chi avete legato di più?
2: Allora, io da quando ho iniziato il polo, qualche anno fa, ho legato con la qui presente Gaia e con Anna Maria e da poco con Tiziano. Qua al polo io esco con le mie amiche, ogni tanto vado a fare delle passeggiatine, poi torno qua, facciamo delle attività, ci sono dei giochi a disposizione, tipo giochi da tavolo.
3: Allora io ho legato di più con Mara Chiara, però anche tanti altri amici con cui sono già legata da prima, che hanno fatto conoscere il polo, come Valerio e Labib, che sono dei miei amici cari, però di più Maria Chiara. Poi c'è Martina, che l'ovo tanto, e anche Anna Maria.
1: Allora, io ho legato di più con Nicolò, Maria Chiara, Gaia, un'altra che al momento non c'è, che si chiama Tatiana, che la conosco da quando avevo 6 anni, però sì, insomma, ho legato di più anche con lei, e con Daniele e Nicolò, come ho detto prima, e la Bib.
4: Io ho fatto amicizia con Maria Chiara, che adesso mi scatono, e Gaia e Isabella, che sta qua dietro, Tiziano.
0: Ecco, io sono uno che ho
4: perso. E signor Riccardo qua. Poi c'è Bitucci, che viene o non viene, però è uguale.
0: Quale rapporto avete con gli educatori?
2: Allora, direi abbastanza comunque normale. Quella con cui vado più d'accordo è Ira.
3: Il rapporto migliore che ho con gli educatori qua è con Ira, e però parlavo tanto anche con Francesca, che adesso non vedo più di tanto. E
1: io diciamo ho legato praticamente con tutti, sono molto simpatici tutti.
4: Io ho legato con tutti, in particolare con Ira, con Chiara,
1: E queste sono soltanto alcune cose di questo quartiere e del Polo Ragazzi 1. Per altre informazioni potete venire a via Piave Vosciano 144-146. Facciamo tante attività e laboratori. Grazie

0: Sono le 9:02 e questa è Radio Zainet.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi, ancora ore durissime per la guerra in Ucraina. La Russia ha colpito nella notte simultaneamente 4 città: Kiev, Kharkiv, Zaporizhzhia, Dnipro. Kiev ha risposto attaccando la regione russa di Krasnodar, dove avrebbe colpito un'altra raffineria. Ci sarebbero 2 morti. Ieri a Kiev, nel giorno del 35° anniversario dell'indipendenza dall'Unione Sovietica, si è tenuto il vertice dei cosiddetti paesi volenterosi. Il neo premier britannico Burnham, per la prima volta in Ucraina, ha formalizzato l'autorizzazione a costruire missili a lungo raggio Storm Shadow. Da Macron invece l'annuncio: da ottobre vaste esercitazioni militari congiunte. In mattinata la Commissione Europea aveva approvato nuovi appalti per sistemi di difesa per un totale di 6,1 miliardi di euro. La premier Meloni ha partecipato al summit in videoconferenza. Dal nostro paese l'impegno a proseguire nella fornitura di aiuti, soprattutto umanitari, come sistemi di difesa antiaerea e generatori elettrici. Tuttavia l'Italia si sfila dal salto di qualità nella cooperazione militare annunciato dagli altri leader. Fonti del governo fanno sapere che l'Italia non parteciperà alle esercitazioni dei volenterosi e non metterà a disposizione militari italiani. La crisi nel Golfo e Medio Oriente alza i prezzi degli energetici. In Italia benzina e gasolio ormai stabilmente sopra i 2 euro al litro. In vigore per ora, solo fino a domani, lo sconto di 17 centesimi sulle accise del gasolio. Intanto la Commissione UE risponde alla richiesta di imporre una tassazione sugli extra profitti delle compagnie petrolifere avanzata da Italia, Germania, Austria, Spagna, Portogallo e Polonia. La tassazione degli extra profitti è di competenza degli Stati membri. La posizione UE dà più forza alla richiesta della segretaria del PD Elly Schlein, che chiedeva di procedere alla tassazione senza aspettare Bruxelles. I 2 posticipi del lunedì, protagoniste le romane, si sono chiusi con la vittoria di Roma e Lazio. All'Olimpico i giallorossi travolgono la Fiorentina per 4-0 con tripletta di Malen, a sua volta innescato da un Dybala in grande spolvero, di Pisilli il 4° gol. La Lazio espugna il Dallara battendo 1-0 il Bologna con un gol del neo acquisto Frattesi. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.

0: realizzato con i giovani del Polo Ragazzi 1, centro di aggregazione finanziato dal Municipio Undicesimo Roma e gestito dalla Società Cooperativa Magliana Solidale ETS.
1: Ciao a tutti ragazzi e ragazze e diversamente giovani e benvenuti alla puntata speciale di Radio Polo dal Polo Ragazzi 1 di Magliana Marconi. Io sono Anna, la vostra speaker per oggi. Siamo qui a capire il nostro rapporto con il quartiere. Oggi siamo con Gaia e Isabella.
2: Ciao a tutti.
3: Ciao.
1: Che rapporto avete con questo quartiere?
2: Dipende un po' comunque dal momento o anche dalle persone. Cioè, posso andare d'accordo con delle persone e trovarmi bene, oppure trovarmi male con le persone e non volerci magari andare in giro.
3: Io ci sono nata qua, quindi per me non mi fa schifo come dicono le altre persone. Cioè, non ci trovo nulla di male in questo quartiere, tutti mi giudicano per questa cosa, però non è male, non è più male come era prima. Cioè, non è una bella zona, però
1: ho dimenticata che volevo dire.
3: Però non è male come era prima e per quello che pensano ancora gli altri.
1: Perché dicono tutti che è una brutta zona, Magliana?
3: Perché prima, negli anni 90, non è proprio... c'erano zone molto violente e così, invece adesso comunque stanno cercando di migliorarlo proprio per tutti, aggiungendo cose nuove. Adesso stanno tipo rifacendo il parco di là e cose così.
1: Sì, quindi da quel che mi racconti, la Magliana, diciamo, non è nata come un quartiere di persone, diciamo, con cui stare bene.
3: Esatto, cioè non era molto bello.
1: Sei d'accordo con Gaia?
2: Sì, sono d'accordo, perché comunque adesso c'è una situazione di degrado che c'è sempre stata. Ora sì, si sta migliorando, però solo per dare occhio alla gente che è di passaggio come turisti, perché comunque è diventato anche un posto turistico Magliana.
1: Allora, che ne pensate di questa cosa, che si va più avanti, diciamo, la comunità un po' più unita per sistemare questo quartiere?
2: Che

0: incontro.
1: Gaia, qual è la tua parte preferita di questo quartiere?
2: Il Parco Tevere.
1: Che cosa c'è di questo Parco Tevere che secondo te è così interessante, che è il tuo posto preferito?
2: Cioè, è un bel posto perché c'è tanto verde, di solito là ci stanno molte persone che si riuniscono e...
1: Invece tu, Isabella, ce l'hai un posto preferito di questo quartiere?
3: Villa Bonelli, perché comunque puoi andare in qualsiasi momento, in qualsiasi giornata

0: in più anche pieno comunque di graffiti che ti fanno proprio sentire tranquillo.
1: Invece cosa che secondo voi sarebbe meglio, diciamo, migliorare, ristrutturare o qualcosa del genere?
2: Lo sporco, il per terra e...
0: Magari i posti dove vanno a giocare i bambini, farei una riqualifica, perché ci sono cose anche comunque a terra, come diceva Gaia, che non è bello per dei bambini ed è anche pericoloso. O comunque i vetri per terra che rimangono anche per settimane, non è sicuro.
1: Vorreste vivere qua anche da grandi?
2: No.
0: Io sì.
1: Perché?
0: Perché comunque secondo me è una bella zona e se in futuro fosse riqualificata ci potrei vivere tranquillamente, anche perché è bello stare con tutti gli amici di quando sei piccolo fino a quando sei grande.
1: Grazie a entrambe per Prego. Questa illuminazione su questo quartiere. Ci vediamo la prossima volta, cioè.
2: Ci rivediamo tra poco.
1: Sì, esatto. Ci sposteremo su un altro argomento che non è di poca importanza, cioè le serie TV. Allora, Maria Iera, qual è la tua serie TV preferita?
3: Stranger Things.
1: Perché?
3: È la mia serie preferita perché è stata la prima che ho visto proprio in tutta la mia vita. Già dalla prima stagione mi appassionava veramente tanto, anche se molti dicono che la prima stagione è una noiosa. Un pochino sì, ma ti fa capire comunque poi le altre e quindi...
1: Sì, diciamo il primo pezzo di qualsiasi serie TV, diciamo che è sempre il più interessante anche perché ti introduce a una storia che poi potrebbe piacerti.
3: Sì, sì.
1: E effettivamente ti piace.
3: Assolutamente.
1: Ok. Qual è la tua scena preferita?
3: La mia scena preferita, oddio, dipende perché ci sono 5 stagioni. E, però scena preferita, direi la della seconda stagione, l'ultima puntata, dove c'è il ballo di fine anno e finalmente 11 e Mike si rincontrano e ballano tutti carini, poi si baciano. Oppure nella quarta stagione, l'ultima puntata, anche se muore il mio personaggio preferito,
1: Rip.
3: E la quinta stagione, l'ultima puntata, perché finalmente sconfiggono il cattivo, cioè Vecna. E niente, quindi molto belle tutte quante le stagioni.
1: Allora, Maria Chiara, quali valori trasmette questo show?
3: Allora, per me questa serie TV trasmette un sacco di... cioè nell'amicizia, no? C'è proprio una frase che dice: gli amici non mentono. E nel fatto che ci sono un sacco di problemi che vengono affrontati in gruppo, quindi il lavoro di squadra, no? Comunque è molto significativa.
1: Perché ti piace proprio questa serie?
3: Perché trasmette comunque un sacco di cose belle, come l'amicizia e il lavoro di squadra e come si dice, comunque l'amore, che è difficile per in qualsiasi età, perché questa serie comunque ci stanno un sacco di amori, sia di bambini quando erano bambini, sia di ragazzi più grandi, tipo i fratelli di alcuni di questi personaggi.
1: Allora, Maria Chiara, qual è il tuo personaggio preferito e perché?
3: Il mio personaggio preferito maschile dalla seconda stagione, Steve Harrington, e poi Eddie Munson nella quarta, Dustin Henderson. E femminili, 11, Nancy e Max. Allora, 11 perché comunque lei ha sofferto veramente tanto, perché è una ragazza che non sapeva parlare la loro lingua, non aveva un padre, non aveva una madre e comunque veniva maltrattata in un laboratorio e nella quarta stagione comunque veniva bullizzata. Da una parte mi rispecchio perché purtroppo soffri, perché ha sofferto tanto e quindi comunque non è un personaggio comunque da sottovalutare, ecco. Max, che appare nella seconda stagione, è molto simpatica, è allegra, comunque è comprensiva.
1: Quindi, ti è piaciuto il finale?
3: No. Cioè, sì, mi è piaciuto, però ci sono rimasta veramente tanto tanto male, perché si poteva comunque risolvere, cioè si poteva, potevano finire in una maniera diversa, però alla fine, se ci vai a pensare, era quello il destino di 11, quindi doveva morire per forza lei per chiudere alla fine tutti i problemi che c'erano in quella cittadina.
1: E la tua serie preferita, Fabiana?
4: E ciao a tutti, la mia serie preferita è The Vampire Diaries.
1: Perché è la tua serie preferita? Che cosa succede in questa serie?
4: Allora, non è stata la mia prima serie che ho visto, però è stata, diciamo, la serie che mi ha colpito da subito per il rapporto che c'è tra i personaggi, comunque.
1: Qual è il tuo personaggio preferito?
4: Allora, il mio personaggio preferito, quello maschile, è Damon, perché mi rappresento, cioè mi rappresenta molto, perché più che altro lui si fa vedere forte, però è quello che soffre di più. Infatti è lo stesso per Catherine, che sì, lei si fa vedere forte perché è un vampiro di 500 anni, però è debole senza magari qualcuno che gli sta accanto.
1: Qual è il tuo episodio preferito di questa serie?
4: Allora, è nella stagione 5, l'episodio 22, dove veramente, cioè, Damon non è che muore, però diciamo che lascia Elena con una frase molto triste. Allora, la frase in questione è: tu sei la cosa migliore che mi sia capitata nei miei 173 anni di vita su questa terra. Morire sapendo di essere stato amato non da chiunque, ma da te, Elena Gilbert, è la prova di una vita realizzata. Perché veramente Damon lascia Elena per un paio di episodi, perché comunque lui insieme a Bonnie vanno in un altro universo, però poi ritornano, non muoiono. Invece Elena pensa che è morto, quindi va in depressione un po'.
1: Perché proprio questa serie? Che cosa è che ti ha attirato?
4: Più che altro il rapporto tra i personaggi, che sì, ovvio, tra vampiri e magari lupi mannari non è che c'è un bel rapporto, però si aiutano sempre, capito? Quindi il rapporto magari di amicizia, ma anche di fratellanza, perché i due personaggi principali, la storia principale è quella tra Damon e Stefan, che sono due fratelli che nella prima stagione si odiavano un po', però poi, cioè, senza l'uno e l'altro non possono stare, capito? Perché hanno bisogno tutti e due.
1: Ti è piaciuto il finale?
4: Allora sì, è stato veramente molto emozionante, io ho pianto tantissimo e non la consiglio ai deboli di cuore. Però veramente muore Stefan, quindi è un po' brutta come cosa, perché muore anche il mio personaggio preferito femminile, Catherine, quindi è stato veramente brutto ma bello allo stesso tempo.
1: Allora, di questa serie, se ce ne stanno, qual è la tua canzone preferita o, diciamo, una musica d'ambiente?
4: Allora, si chiama I Feel So Close, che veramente è la scena in cui Damon e Elena stanno alla festa di Halloween e ballano. E loro ancora non erano innamorati, perché Elena era appena stata trasformata in un vampiro. Però è stato molto bello, perché io sono team Damon e Elena, perché devono stare insieme. Però quella scena è stata veramente bella e divertente.
1: Allora, Antonia, qual è la tua serie preferita?
5: La mia serie preferita è Alice in Borderland, l'ho vista un anno fa.
1: Che cos'è che ti attira di questa serie, che ti fa dire che è la tua preferita?
5: Preferita perché è unica, perché è anche una trama giapponese, e da quando ho visto il mio personaggio preferito ho visto tutte le serie dove ha giocato.
1: Allora, qual è il tuo personaggio preferito?
5: Il mio personaggio preferito è Shishia. E mi piace tanto perché è intelligente e secondo me mi rappresenta.
1: Ti è piaciuto il finale?
5: Mi è piaciuto il finale perché ho visto il mio personaggio preferito e si è finito bene.
1: Adesso siamo con i due tiziani, di cui uno dei due ci parlerà della Formula 1. Che cosa ti piace della Formula 1?
6: Della Formula 1 mi piace tutto, perché è un mix di emozioni molto, molto belle.
1: Allora, qual è il tuo autista o pilota, come si dice lì, preferito?
6: Ce ne sono due, però tra questi due io faccio il terzo, cioè Kimi Antonelli. Avrà 19 anni, è un bambino, ha vinto tre volte delle gare, è primo in campionato e spero che vinca il campionato pilota.
1: Quindi qual era il tuo pilota preferito prima?
6: Allora, Schumacher, facciamo così, perché aveva una guida pulita, ripetitiva, e è stato molte volte campione del mondo, è stato nella Ferrari e basta.
1: Ci spostiamo sull'altro Tiziano e vediamo un po'. Allora, qual è il tuo cantante preferito?
7: Cavarezza.
1: Che cosa ti piace di lui? La tua canzone preferita?
7: La mia canzone preferita di Caparezza è Fuori dal tunnel.
1: Allora, di che parla questa canzone, Tiziano?
7: La canzone riguarda una persona che sta uscendo dalla moda, o se no da tutte le cose negative dell'Italia.
1: L'ultimo album l'hai ascoltato?
7: Sì, me lo ricordo pure. Stavo guardando su YouTube, ho detto vabbè, andiamo a guardare altre canzoni di Caparezza. Vedo 16 canzoni praticamente, così tutto un botto. Cosa mi sono perso? Quanti anni sono passati? Quanti figli avrò adesso? Me le sono ascoltate, a parte che sono rimasto molto deluso, ma Caparezza è conosciuto come rapper e anche conosciuto per la sua velocità folle e anche per il divertimento che fa comprendere anche cose reali, tipo molto politico ed è molto sarcastico. Però nel suo ultimo album non è che l'ho sentite queste cose, era molto più sul politico. È presente tipo, che ne so, quei rapper emo di 16 anni che dicono la mia madre è morta per strada e allora sono andato a chiamare l'ambulanza. Yeah, yeah. Insomma, è stato più o meno quella sensazione là.
1: Sei mai stato a un concerto di Caparezza?
7: Purtroppo no, perché l'ho conosciuto un anno fa, a malincuore devo dire, un anno fa. È successo tutto quanto, infatti stavamo guardando Maria De Filippi. C'è stato questo programma in cui alcune persone cantano delle canzoni già esistenti e provano a replicarli con balletti o se no a ricantarle. All'improvviso è arrivato sta persona qua e poi niente, ha cantato Fuori dal tunnel, appunto. Mio padre si è incavolato perché ha detto no, non sa cantare questo. Quindi ho conosciuto Caparezza per una persona stonata.
1: Okay.
7: Anna Maria.
1: Anna.
7: Ci ho fatto.
1: Anna.
7: Vabbè, Anna. Che serie TV ti piace?
1: Allora, la mia serie TV preferita è un fantasy, si chiama Dragons Oltre i confini di Berk.
7: Perché hai scelto questa serie?
1: Allora, in pratica questa serie parla di draghi, diciamo, è una serie che esprime il concetto di amicizia tra animali e umani e non so, i paesaggi ci stanno pure molto belli, è ambientata al nord Europa.
7: Mm-hmm.
1: E diciamo paesaggi e proprio la storia in generale.
7: Ma si cavalcano?
1: Eh sì.
7: Fanno guerre?
1: Sì.
7: Qual è il tuo personaggio preferito, in questo caso anche drago domestico?
1: No, il mio personaggio preferito si chiama Viggo Facciatruce, che sarebbe il cattivo della serie.
7: L'avrei capito anche dal nome, Vivo. Sì. Vivo Cacciatruce.
1: Sì, va bene. No, Viggo Facciatruce.
7: Quello.
1: Sarebbe il cattivo della serie che si vede per la prima volta al minuto 20. No, minuto 14 dell'episodio 12 della seconda stagione.
7: Io non mi ricordo manco cosa ho mangiato per cena ieri.
1: Che nella versione in italiano è doppiato da Ambrogio Colombo.
7: Qual è la tua stagione / puntata preferita?
1: Allora, di stagione diciamo sono un po' tutte belle, però la prima stagione non è proprio delle migliori. Quindi diciamo di stagione sceglierei la sesta e la quarta.
7: Ti è piaciuto il finale? Sì,
1: allora,
7: ha un finale.
1: Sì, ha un finale, però diciamo che il finale che introduce il secondo film poteva andare meglio come poteva andare peggio. Quindi diciamo non mi è né piaciuto né mi è dispiaciuto, perché cioè, era un finale bello, non è morto nessuno a parte il mio personaggio preferito.
7: Se facessero un un quarto film.
1: Se facessero un quarto film, che forse hanno detto che lo fanno, certo che me lo vedo, sono una fan da quando sono piccola, quindi diciamo qualsiasi cosa.
7: Io da piccola che guardavo SpongeBob. Che cosa dovrei dire?
1: È finito SpongeBob, scusa.
7: No, ancora stanno facendo. Stanno facendo pure il film. Ma sappi che un'altra cosa, il doppiatore di SpongeBob è Claudio Moneta, che a sua volta è anche il doppiatore di Goku.
1: Ok, allora adesso parliamo del polo.
7: Come state e come vi sentite al polo, ragazzi?
3: Abbastanza bene, perché comunque è come una seconda casa, perché ci sono praticamente cresciuta.
8: Io mi trovo bene.

0: tripudio.
1: Sì, un tripudio, anche se forse vale la pena un po' dire due parole su questo famoso tema di Scheherazade, quello, no, del violino accompagnato dall'arpa, che è una vera ossessione. L'avremo sentito già in questa piccola selezione 3, 4, 5 volte, ed è quello che appunto si chiama convenzionalmente tema ciclico, e vorrei che cercassimo di capire insieme la vera novità poi dell'uso del tema ciclico. Non lo so, se noi ascoltiamo una sinfonia di Mozart o di Beethoven o di Haydn, non ascoltiamo dei temi che ritornano, no? In diversi movimenti, oltretutto. Ascoltiamo, certo, nella ripresa, per esempio, del primo movimento, possiamo ascoltare un tema che abbiamo ascoltato nell'esposizione del primo movimento, quindi un certo richiamo c'è, ma un tema che accompagna costantemente il procedere poi della narrazione musicale, non dico che sia una novità di Rimsky, naturalmente, ma è una novità della seconda metà dell'Ottocento. Non c'è in Beethoven, naturalmente c'è in Berlioz, c'è in César Franck, c'è in Liszt, ed è proprio un piccolo sistema poi per tenere desta l'attenzione dello spettatore, dell'ascoltatore. Wagner ne saprebbe qualche cosa, insomma, adesso non voglio aprire qui la questione wagneriana, naturalmente, e dall'altro dà un'unità, il tessuto. È come se noi incontrassimo durante una passeggiata sempre la stessa persona, magari vestita in modo diverso, no? Questa passeggiata ci dà l'idea che stiamo percorrendo insieme a questa persona lo stesso luogo, perché ci incontriamo più volte nel corso, nell'arco di questa passeggiata, e quindi dà un senso di unità, no? Di coesione al tessuto sonoro che altrimenti non avrebbe. Questo tema, appunto, poi sfido a dimenticarvelo, insomma, non nei prossimi minuti quantomeno.
0: No, penso proprio di no. Allora, adesso per concludere, finalmente andiamo ad approfondire chi è che ha creato questo libretto tanto distante da quelle che dovevano essere le intenzioni di Rimsky-Korsakov.
2: L'impresario russo Diaghilev fondò a Parigi nei primi anni del Novecento questa compagnia che appunto chiamò la Compagnia dei Balletti Russi, formata dai più grandi geni del teatro moscovita, quindi del Bolshoi, e dal teatro appunto di San Pietroburgo, il teatro Mariinsky. L'intenzione di Diaghilev era appunto di portare nell'Europa occidentale la grande tradizione e la grande tecnica dell'arte russa. All'inizio, la prima stagione dei balletti russi, infatti, diciamo, Scheherazade è la prima creazione vera e propria dei balletti russi, perché le altre creazioni di questa prima stagione erano tutte quante rielaborazioni di balletti già esistenti, come appunto uno per tutti, la Chopiniana, cioè le Silfidi. E quindi Scheherazade, infatti, cioè, è il primo caso di una composizione presa e rielaborata a loro piacimento. Diaghilev non aveva nessuna velleità artistica, diciamo, lui era l'amministratore un po', no, che controllava tutto quanto, perché infatti il primo direttore artistico della compagnia fu Leon Busk, che appunto collaborava già con Diaghilev da anni, perché avevano fondato nel 1898 Il Mondo dell'Arte, che era appunto una rivista, e alle coreografie appunto era stato assegnato il genio di Michel Fokine, che però venne cacciato praticamente da Nijinsky dopo che aveva coreografato L'Après-midi di Don Fon, pardon. Vabbè, il pomeriggio del fauno, praticamente.
1: Sì, non è il fon,
2: no, il fon, quello dei capelli. Vari sono stati coreografi, registi, gli scenografi, perché non scordiamo che nelle stagioni dei balletti russi ci sono state le scenografie di Picasso, di De Chirico, insomma, di grandissimi artisti. Infatti si dice anche che gli stessi balletti russi abbiano ispirato gli artisti dell'arte fauve. Alla morte di Diaghilev si cercò comunque di portare avanti la compagnia, naturalmente poi piano piano la compagnia andò diminuendo, insomma alla fine è morta con Diaghilev praticamente.
0: Bene, con questa breve ricostruzione della Compagnia dei Balletti Russi noi ci salutiamo. Il tempo a nostra disposizione infatti è finito, ma prima ringrazio Jacopo, il nostro giovane reporter, e anche il professor Barbieri. Grazie per essere stati qui con noi.
1: Buonasera.
2: Grazie a tutti.
0: Vi ricordo ancora il nostro sito www.radiojeans.net, sul quale potrete ascoltare tutte le puntate, e ancora il nostro gruppo su Facebook Radio Jeans, al quale vi chiedo di iscrivervi. È davvero tutto, Chiara Falcone vi saluta, vi dà appuntamento alla prossima città. Ciao ragazzi, grazie.

Bentornati su WhatsApp, il rap nel mondo, io sono Rachno e oggi vi accompagnerò in Germania. La prima rapper che ci andiamo ad ascoltare è appena uscita con un pezzo bellissimo, si chiama Rua, è cresciuta nel quartiere Messestadt di Monaco, ha scritto i suoi primi testi quando aveva appena 12 anni, il suo primo vero testo rap però l'ha pubblicato quando ne aveva appena 15, sotto il nome di Rue7, ha caricato poi diversi video fatti con il

telefono cellulare, per poi essere notata da PA Sports nel 2019. A settembre 2020 ha annunciato in una dichiarazione su Instagram di aver firmato per la prima volta con un'etichetta, la Life is Pain, proprio di PA Sports. Noi ci ascoltiamo Red Flags, l'ultimo suo pezzo uscito.

Auf Befehl, cioè mandato d'arresto, è l'alias di Aykut Anan, un rapper duro che ha lasciato Istanbul poco più che ventenne prima di stabilirsi a Offenbach in Assia, in Germania. Lì ha aperto uno studio di registrazione e ha fondato un'etichetta indipendente per la quale ha pubblicato gli album Aslak Stereotype del 2010, Kanakis nel 2012, Block Platin nel 2013 e infine Russian Roulette nel 2014, tutti prima dei 30 anni. Noi ci ascoltiamo Offen Gesch Ossen di Auf Befehl.

Miksu, nato il 1 dicembre del 1987 a Essen, precedentemente conosciuto come Yoshi Miksu, è uno dei produttori tedeschi più famosi degli ultimi anni. Miksu è diventato famoso per aver lavorato con artisti hip hop come Sido, Bauza, Farid Bang, oltre che Af Befel e Capital Bra. Dal 2016 collabora sempre di più con artisti hip hop come Mike Singer e Howard Carpendale, e sotto contratto con l'etichetta Warner Chappell dal 2015, ma il suo background rap continua a fargli macinare ottimi pezzi pop rap, per esempio questo dal titolo Frag Mish Nish, cioè non mi chiedere. Avete appena ascoltato What's Up, il rap nel mondo. Io sono Rachno e vi auguro un buon proseguimento con Hot Block.

acciughe fanno il pallone, che sotto c'è l'ala lunga. Se non butti la rete non te ne lascia una. E alla riva sbarcherò, alla riva verrà la gente. Questi pesci sorpresi li venderò per niente. Se sbarcherò alla foce e alla foce non c'è nessuno, la faccia mi laverò nell'acqua del torrente. Ogni 3 anni c'è una stella marina, amo per amo c'è una stella che trema. Ogni 3 lacrime batte la campana. Passano le villeggianti con gli occhi di vetro scuro, passan sotto le reti che asciugano sul muro. E in mare c'è una fortuna che viene dall'Oriente, che tutti l'hanno vista e nessuno la prende.

bottiglia legata stretta come un'esca da trascinare, sorso di vena dolce che liberi dal male. Se prendo il pesce d'oro ve la farò vedere, se prendo il pesce d'oro mi sposerò all'altare. Ogni 3 anni c'è una stella

0: Sono le 13:04 minuti. E questa è Radio Zainet.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi, al via la nuova fase della guerra degli Stati Uniti all'Iran. Se per ora le bombe non sono servite, ora la Casa Bianca punta al tracollo economico del regime. I risvolti del piano sono stati annunciati nelle scorse ore dal segretario al tesoro Bessent. Reagisce la Cina, mentre Teheran promette ritorsioni. Laura Supino.
2: Obiettivo dichiarato: soffocare economicamente l'Iran, isolarlo dal resto del mondo. Chiaro e diretto il segretario al tesoro USA Bessent nell'annunciare ieri sera il piano della Casa Bianca Operation Economic Outcast, volto a costringere la Repubblica Islamica a capitolare. Prevista fin da subito un'ondata di sanzioni contro 60 entità iraniane, quindi saranno presi di mira i settori più strategici dell'economia del paese. Ma il cuore vero del piano sono le sanzioni secondarie annunciate contro qualsiasi paese resti in affari con la Repubblica Islamica, Cina inclusa. Tra i settori che saranno interessati dalle sanzioni secondarie, asset digitali, tecnologia, oro, aviazione, trasporti marittimi. Reagisce Pechino a 2 settimane dalla prevista visita di Xi Jinping a Washington. Illegali le sanzioni annunciate dalla Casa Bianca. La Cina adotterà tutte le misure necessarie per tutelare i propri interessi. Il D-Day economico, una missione di sconfitta, la replica di Teheran che promette ritorsioni contro i paesi che obbediranno al diktat USA. Oltre alle sanzioni, gli Stati Uniti hanno annunciato anche una taglia da 10 milioni di dollari sui vertici militari dei Pasdaran.
1: Le vittorie di Roma e Lazio contro Bologna e Fiorentina caratterizzano il lunedì che ha chiuso la prima giornata di Serie A. L'Olimpico giallorossi avvalanga sulla Fiorentina 4-0 con tripletta di Malen, mentre la Lazio risorge a Bologna 1-0 con sigillo di Davide Frattesi. Al termine delle rispettive gare, il tecnico della Roma, Giampiero Gasperini, ha commentato entusiasta la prova della sua squadra, mentre da Bologna Rino Gattuso ha parole speciali per Frattesi, sentiamoli.
3: Quest'anno partiamo chiaramente più avanti perché ci conosciamo molto di più, il gruppo è consolidato, certi concetti sono molto meglio acquisiti, i giocatori arrivati nuovi sono funzionali e di conseguenza la partenza di oggi è molto positiva sotto questo aspetto.
4: Io penso che Davide era un giocatore che a noi in questo momento non ci toccava, tutti i rispetti per la Lazio, ma per le problematiche e per il nome del giocatore bisogna fare i complimenti al ragazzo che ha accettato una sfida così importante, perché un altro posto suo non sarebbe venuto, e chapeau a lui.
1: Ed è tutto, buon pomeriggio.

fine presto, ci svegliamo con il mal di testa, siamo solo noi che non abbiamo vita regolare, che non ci sappiamo limitare, siamo solo noi, quelli che non hanno più rispetto per niente, neanche per la mente. Siamo solo noi, quelli che poi muoiono presto.

0: realizzato con i giovani del Polo Ragazzi 1, centro di aggregazione finanziato dal Municipio Undicesimo Roma e gestito dalla Società Cooperativa Magliana Solidale, ETS.
1: Ciao a tutti ragazzi e ragazze e diversamente giovani e benvenuti alla puntata speciale di Radio Polo dal Polo Ragazzi 1 di Magliano Marconi. Io sono Anna, la vostra speaker per oggi. Siamo qui dal capire il nostro rapporto con il quartiere. Oggi siamo con Gaia e Isabella.
2: Ciao a tutti.
3: Ciao.
1: Che rapporto avete con questo quartiere?
2: Dipende un po' comunque dal momento o anche dalle persone. Cioè, posso andare d'accordo con delle persone e trovarmi bene, oppure trovarmi male con le persone e non volerci magari andare in giro.
3: Io ci sono nata qua, quindi per me non mi fa schifo come dicono le altre persone. Cioè, non ci trovo nulla di male in questo quartiere, tutti mi giudicano per questa cosa, però non è male, non è più male come era prima. Cioè, non è una bella zona, però
1: ho dimenticata che volevo dire.
3: Però non è male come era prima e per quello che pensano ancora gli altri.
1: Perché dicono tutti che è una brutta zona, Magliana?
3: Perché prima, negli anni 90, non è proprio... c'erano zone molto violente e così, invece adesso comunque stanno cercando di migliorarlo proprio per tutti, aggiungendo cose nuove. Adesso stanno tipo rifacendo il parco di là e cose così.
1: Sì, quindi da quel che mi racconti, la Magliana, diciamo, non è nata come un quartiere di persone, diciamo, con cui stare bene.
3: Esatto, cioè non era molto bello.
1: Sei d'accordo con Gaia?
2: Sì, sono d'accordo, perché comunque adesso c'è una situazione di degrado che c'è sempre stata. Ora sì, si sta migliorando, però solo per dare occhio alla gente che è di passaggio come turisti, perché comunque è diventato anche un posto turistico Magliano.
1: Allora, che ne pensate di questa cosa, che si va più avanti, diciamo, la comunità un po' più unita per sistemare questo quartiere?
2: Che secondo

0: contro.
1: Gaia, qual è la tua parte preferita di questo quartiere?
2: Il Parco Tevere.
1: Che cosa c'è di questo Parco Tevere che secondo te è così interessante, che è il tuo posto preferito?
2: Cioè, è un bel posto perché c'è tanto verde, di solito là ci sono molte persone che si riuniscono e...
1: Invece tu, Isabella, ce l'hai un posto preferito di questo quartiere?
0: Villa Bonelli, perché comunque puoi andare in qualsiasi momento, in qualsiasi giornata e

0: in più anche pieno comunque di graffiti che ti fanno proprio sentire tranquillo.
1: Invece cosa che secondo voi sarebbe meglio, diciamo, migliorare, ristrutturare o qualcosa del genere?
2: Lo sporco, il per terra e...
0: Magari i posti dove vanno a giocare i bambini, farei una riqualifica, perché ci sono cose anche comunque a terra, come diceva Gaia, che non è bello per dei bambini ed è anche pericoloso. O comunque i vetri per terra che rimangono anche per settimane, non è sicuro.
1: Vorreste vivere qua anche da grandi?
2: No.
0: Io sì.
1: Perché?
0: Perché comunque secondo me è una bella zona e se in futuro fosse riqualificata ci potrei vivere tranquillamente, anche perché è bello stare con tutti gli amici di quando sei piccolo fino a quando sei grande.
1: Grazie a entrambe per Prego. Questa illuminazione su questo quartiere. Ci vediamo la prossima volta, cioè.
2: Ci vediamo tra poco.
1: Sì, esatto. Ci sposteremo su un altro argomento che non è di poca importanza, cioè le serie TV. Allora, Maria Iera, qual è la tua serie TV preferita?
3: Stranger Things.
1: Perché?
3: È la mia serie preferita perché è stata la prima che ho visto proprio in tutta la mia vita. Già dalla prima stagione mi appassionava veramente tanto, anche se molti dicono che la prima stagione è una noiosa. Un pochino sì, ma ti fa capire comunque poi le altre e quindi...
1: Sì, diciamo il primo pezzo di qualsiasi serie TV, diciamo che è sempre più interessante anche perché ti introduce a una storia che poi potrebbe piacerti.
3: Sì, sì.
1: E effettivamente ti piace.
3: Assolutamente.
1: Ok. Qual è la tua scena preferita?
3: La mia scena preferita, oddio, dipende perché ci sono 5 stagioni. E, però scena preferita direi della seconda stagione, l'ultima puntata, dove c'è il ballo di fine anno e finalmente 11 e Mike si rincontrano e ballano tutti carini, poi si baciano. Oppure nella quarta stagione, l'ultima puntata, anche se muore il mio personaggio preferito,
1: Rip.
3: E la quinta stagione, l'ultima puntata, perché finalmente sconfiggono il cattivo, cioè Vecna. E niente, quindi molto belle tutte quante le stagioni.
1: Allora, Maria Chiara, quali valori trasmette questo show?
3: Allora, per me questa serie TV trasmette un sacco di... cioè nell'amicizia, no? C'è proprio una frase che dice gli amici non mentono e del fatto che ci sono un sacco di problemi che vengono affrontati in gruppo, quindi... il lavoro di squadra, no? Comunque è molto significativa.
1: Perché ti piace proprio questa serie?
3: Perché trasmette comunque un sacco di cose belle come l'amicizia e il lavoro di squadra e come si dice? Comunque l'amore, che è difficile per in qualsiasi età, perché questa serie comunque ci stanno un sacco di amori, sia di bambini quando erano bambini, sia di ragazzi più grandi, tipo i fratelli di alcuni di questi personaggi.
1: Allora, Maria Chiara, qual è il tuo personaggio preferito e perché?
3: Il mio personaggio preferito maschile dalla seconda stagione, Steve Harrington, e poi Eddie Manson nella quarta, Dustin Henderson. E femminili, 11, Nancy e Max. Allora, 11 perché comunque lei ha sofferto veramente tanto, perché è una ragazza che non sapeva parlare la loro lingua, non aveva un padre, non aveva una madre e comunque veniva maltrattata in un laboratorio e nella quarta stagione comunque veniva bullizzata. Da una parte mi rispecchio perché purtroppo soffri, perché ha sofferto tanto e quindi comunque non è un personaggio comunque da sottovalutare, ecco. Max, che appare nella seconda stagione, è molto simpatica, è allegra, comunque è comprensiva.
1: Quindi, ti è piaciuto il finale?
3: No. Cioè, sì, mi è piaciuto, però ci sono rimasta veramente tanto tanto male, perché si poteva comunque risolvere, cioè si poteva, potevano finire in una maniera diversa, però alla fine, se ci vai a pensare, era quello il destino di 11, quindi doveva morire per forza lei per chiudere alla fine tutti i problemi che c'erano in quella cittadina.
1: E la tua serie preferita, Fabiana?
4: E ciao a tutti, la mia serie preferita è The Vampire Diaries.
1: Perché è la tua serie preferita? Che cosa succede in questa serie?
4: Allora, non è stata la mia prima serie che ho visto, però è stata, diciamo, la serie che mi ha colpito da subito per il rapporto che c'è tra i personaggi. Comunque,
1: qual è il tuo personaggio preferito?
4: Allora, il mio personaggio preferito, quello maschile, è Damon, perché mi rappresenta molto, perché più che altro lui si fa vedere forte, però è quello che soffre di più. Infatti è lo stesso per Catherine, che sì, lei si fa vedere forte perché è un vampiro di 500 anni, però è debole senza magari qualcuno che gli sta accanto.
1: Qual è il tuo episodio preferito di questa serie?
4: Allora, è nella stagione 5, l'episodio 22, dove veramente, cioè, Damon non è che muore, però diciamo che lascia Elena con una frase molto triste. Allora, la frase in questione è: tu sei la cosa migliore che mi sia capitata nei miei 173 anni di vita su questa terra. Morire sapendo di essere stato amato non da chiunque, ma da te, Elena Gilbert, è la prova di una vita realizzata. Perché veramente Damon lascia Elena per un paio di episodi, perché comunque lui insieme a Bonnie vanno in un altro universo, però poi ritornano, non muoiono. Invece Elena pensa che è morto, quindi va in depressione un po'.
1: Perché proprio questa serie? Che cosa è che ti ha attirato?
4: Più che altro il rapporto tra i personaggi, che sì, ovvio, tra vampiri e magari lupi mannari non è che c'è un bel rapporto, però si aiutano sempre, capito? Quindi il rapporto magari di amicizia, ma anche di fratellanza, perché i due personaggi principali, la storia principale è quella tra Damon e Stefan, che sono due fratelli che nella prima stagione si odiavano un po', però poi, cioè, senza l'uno e l'altro non possono stare, capito? Perché hanno bisogno tutti e due.
1: Ti è piaciuto il finale?
4: Allora sì, è stato veramente molto emozionante, io ho pianto tantissimo e non la consiglio ai deboli di cuore. Però veramente muore Stefan, quindi è un po' brutta come cosa, perché muore anche il mio personaggio preferito femminile, Catherine, quindi è stato veramente brutto ma bello allo stesso tempo.
1: Allora, di questa serie, se ce ne stanno, qual è la tua canzone preferita o, diciamo, una musica d'ambiente?
4: Allora, si chiama I Feel So Close, che veramente è la scena in cui Damon e Elena stanno alla festa di Halloween e ballano. E loro ancora non erano innamorati, perché Elena era appena stata trasformata in un vampiro. Però è stato molto bello, perché io sono team Damon e Elena, perché devono stare insieme. Però quella scena è stata veramente bella e divertente.
1: Allora, Antonia, qual è la tua serie preferita?
5: La mia serie preferita è Alice in Borderland, l'ho vista un anno fa.
1: Che cos'è che ti attira di questa serie, che ti fa dire che è la tua preferita?
5: Preferita perché è unica, perché è anche una trama giapponese, e da quando ho visto il mio personaggio preferito ho visto tutte le serie dove ha giocato.
1: Allora, qual è il tuo personaggio preferito?
5: Il mio personaggio preferito è Shishia, e mi piace tanto perché è intelligente e secondo me mi rappresenta.
1: Ti è piaciuto il finale?
5: Mi è piaciuto il finale perché ho visto il mio personaggio preferito e si è finito bene.
1: Adesso siamo con i due tiziani, di cui uno dei due ci parlerà della Formula 1. Che cosa ti piace della Formula 1?
6: Della Formula 1 mi piace tutto, perché è un mix di emozioni molto, molto belle.
1: Allora, qual è il tuo autista o pilota, come si dice lì, preferito?
6: Ce ne sono due, però tra questi due io faccio il terzo, cioè Kimi Antonelli. Avrà 19 anni, è un bambino. ed è, ha vinto tre volte delle gare, è primo in campionato e spero che vinca il campionato pilota.
1: Quindi qual era il tuo pilota preferito prima?
6: Allora, Schumacher, facciamo così, perché aveva una guida pulita, ripetitiva, e è stato molte volte campione del mondo, è stato nella Ferrari e basta.
1: Ci spostiamo sull'altro Tiziano e vediamo un po'. Allora, qual è il tuo cantante preferito?
7: Cavarezza.
1: Che cosa ti piace di lui? La tua canzone preferita?
7: La mia canzone preferita di Caparezza è Fuori dal tunnel.
1: Allora, di che parla questa canzone, Tiziano?
7: La canzone riguarda una persona che sta uscendo dalla moda, o se no da tutte le cose negative dell'Italia.
1: L'ultimo album l'hai ascoltato?
7: Sì, me lo ricordo pure. Stavo guardando su YouTube. Ho detto, vabbè, andiamo a guardare altre canzoni di Caparezza. Vedo 16 canzoni praticamente, così tutto un botto. Cosa mi sono perso? Quanti anni sono passati? Quanti figli avrò adesso? Me le sono ascoltate, a parte che sono rimasto molto deluso, ma Caparezza è conosciuto come rapper e anche conosciuto per la sua velocità folle e anche per il divertimento che fa comprendere anche cose reali, tipo molto politico ed è molto sarcastico. Però nel suo ultimo album non è che l'ho sentite queste cose, era molto più sul politico. È presente tipo, che ne so, quei rapper emo di 16 anni che dicono: la mia madre è morta per strada e allora sono andato a chiamare l'ambulanza. Yeah, yeah. Insomma, è stato più o meno quella sensazione là.
1: Sei mai stato a un concerto di Caparezza?
7: Purtroppo no, perché l'ho conosciuto un anno fa, a malincuore devo dire, un anno fa. È successo tutto quanto, infatti stavamo guardando Maria De Filippi. C'è stato questo programma in cui alcune persone cantano delle canzoni già esistenti e provano a replicarli con balletti o se no a ricantarle. All'improvviso è arrivato sta persona qua e poi niente, ha cantato Fuori dal tunnel, appunto. Mio padre si è incavolato perché ha detto: no, non sa cantare questo. Quindi ho conosciuto Caparezza per una persona stonata. Okay. Anna Maria.
1: Anna.
7: Ci ho fatto.
1: Anna.
7: Vabbè, Anna. Che serie TV ti piace?
1: Allora, la mia serie TV preferita è un fantasy, si chiama Dragons Oltre i confini di Berk.
7: Perché hai scelto questa serie?
1: Allora, in pratica questa serie parla di draghi, diciamo, è una serie che esprime il concetto di amicizia tra animali e umani e non so, è i paesaggi ci stanno pure molto belli, è ambientata al nord Europa. Mm-hmm. E diciamo paesaggi e proprio la storia in generale.
7: Ma si cavalcano?
1: Eh sì.
7: Fanno guerre?
1: Sì.
7: Qual è il tuo personaggio preferito, in questo caso anche drago domestico?
1: No, il mio personaggio preferito si chiama Viggo Facciatruce, che sarebbe il cattivo della serie.
7: L'avrei capito anche dal nome, Vivo.
1: Sì.
7: Vivo Cacciatruce.
1: Sì, va bene. No, Viggo Facciatruce.
7: Quello.
1: Sarebbe il cattivo della serie che si vede per la prima volta al minuto 20. No, minuto 14 dell'episodio 12 della seconda stagione.
7: Io non mi ricordo manco cosa ho mangiato per cena ieri.
1: Che nella versione in italiano è doppiato da Ambrogio Colombo.
7: Qual è la tua stagione / puntata preferita?
1: Allora, di stagione diciamo sono un po' tutte belle, però la prima stagione non è proprio delle migliori. Quindi diciamo di stagione sceglierei la sesta e la quarta.
7: Ti è piaciuto il finale? Sì, allora, ha un finale.
1: Sì, ha un finale, però diciamo che il finale che introduce il secondo film poteva andare meglio come poteva andare peggio. Quindi diciamo non mi è né piaciuto né mi è dispiaciuto, perché cioè, era un finale bello, non è morto nessuno a parte il mio personaggio preferito.
7: Se facessero un quarto film
1: se facessero un quarto film, che forse hanno detto che lo fanno, certo che me lo vedo, sono una fan da quando sono piccola, quindi diciamo qualsiasi cosa.
7: Io da piccola che guardavo SpongeBob, che cosa dovrei dire?
1: È finito SpongeBob, scusa.
7: No, ancora stanno facendo pure il film.
1: Tono.
7: Ma sappi che un'altra cosa, il doppiatore di SpongeBob è Claudio Moneta, che a sua volta è anche il doppiatore di Goku.
1: Ok, allora adesso parliamo del polo.
7: Come state e come vi sentite al Polo Ragazzi?
3: Abbastanza bene, perché comunque è come una seconda casa, perché ci sono praticamente cresciuta.
2: Io mi trovo bene, cioè ormai venire qui è come una tradizione per me, però come si dice, cioè preferivo il polo di prima, avevo più amici che adesso non vengono più, però è sempre bello.
1: Io con il polo c'ho un bel rapporto, vengo per la maggior parte per il bubble tea, poi per il resto per i miei amici che...
7: Posso dire, fin quando te lo comprano loro va bene tutto.
1: No, me lo compro da sola. Vengo per i miei amici che ho fatto qui al polo e anche per fare nuove amicizie ogni anno, che ci stanno nuove persone, tipo adesso tu Tiziano, ciao. E altro Tiziano.
7: Ciao.
1: E
7: ciao.
1: Vengo pure per Maria Chiara, Nicolò, Gaia, tutti quanti. Sono una persona sociale.
6: E io vengo dal polo da relativamente poco, cioè non tanto poco, però venivo anche a Pieve Fosciana, però mi trovo bene qua e mi sento bene.
7: Con chi avete legato di più?
3: Allora, io da quando ho iniziato il polo, qualche anno fa, ho legato con la qui presente Gaia e con Anna Maria e da poco con Tiziano. Qua al polo io esco con le mie amiche, ogni tanto vado a fare delle passeggiatine, poi torno qua, facciamo delle attività, ci sono dei giochi a disposizione, tipo giochi da tavolo.
2: Allora, io ho legato di più con Maria Chiara, però anche tanti altri amici con cui sono già legata da prima, che mi hanno fatto conoscere il polo, come Valerio e Labib, che sono dei miei amici cari, però di più Maria Chiara. Poi c'è Martina, che l'ovvo tanto, e anche Anna Maria.
1: Allora, io ho legato di più con Nicolò, Maria Chiara, Gaia, un'altra che al momento non c'è, che si chiama Tatiana, che la conosco da quando avevo 6 anni, però sì, insomma, ho legato di più anche con lei. E con Daniele e Nicolò, come ho detto prima, e la Bib.
6: Io ho fatto amicizia con Maria Chiara, che adesso mi sta scordando, e Gaia e Isabella, che sta qua dietro, Tiziano.
7: Ecco, io sono uno che ho
6: perso. E signor Riccardo qua. Poi c'è Bitucci, che viene o non viene, però è uguale.
7: Quale rapporto avete con gli educatori?
3: Allora, direi abbastanza comunque normale. Quella comunque vado più d'accordo è Ira.
2: Il rapporto migliore
3: comunque normale. Quella comunque vado più d'accordo è Ira.
2: Il rapporto migliore.

0: Indie Break.
1: E ci colleghiamo da Bologna per Indie Break, la pillola delle novità musicali del martedì provenienti da tutto il mondo. Io sono Luca Lovisetto e anche quest'oggi andiamo ad ascoltare due nuovi brani dalla scena indie italiana.

0: Uscita il 6 dicembre su Gippo Records l'italiana Spazio Dischi Anxiety as a Tool, la prima uscita congiunta di Radio Trapani e Anton Sconosciuto. Il secondo è una vecchia conoscenza del nostro programma, mentre Radio Trapani è una formazione italo-olandese, alter ego di Dario Trapani di stanza ad Amsterdam, con un background nel mondo del jazz e ore interminabili trascorse davanti al suo laptop a produrre musica, con un occhio di riguardo verso gli Unknown Mortal Orchestra, i Frank Ocean, Mac DeMarco, i Dirty Projectors, quindi sonorità che assomigliano molto a quelle che spesso trasmettiamo nelle frequenze della nostra rubrica. Il loro primo album TVB Kind of Love è stato pubblicato nel 2022, mentre Anton Sconosciuto, che abbiamo avuto anche modo di intervistare in passato, membro di numerose formazioni come Coco Moon, Le Biologistes Marines, Spins Duo, Adult Matters, IPUA e tanti altri, ha deciso di iniziare una nuova collaborazione con Radio Trapani. Una traccia, questa Anxiety is a Tool, che è ispirata tanto dai Gorillaz quanto dai Dirty Projectors. Il loro lavoro è cominciato negli ultimi mesi del 2023 e all'inizio del 2024 tra Amsterdam e Roma. Andiamo ad ascoltarci questa nuova collaborazione, Anxiety as a Tool, Anton Sconosciuto e Radio Trapani.
1: Ciao, sono Anton Sconosciuto, sono un batterista e compositore di base a Roma e oggi vi faccio ascoltare Anxiety as a Tool, un nuovo singolo creato insieme a Radio Trapani, un artista che vive ad Amsterdam, con cui stiamo collaborando da più di un anno e con cui faremo uscire molte cose a breve. Esce per Gippo Records, una bellissima etichetta di Firenze, e parla dell'ansia che oggigiorno abbiamo un po' tutte, di fare cose, di vedere cose, di avere nuovi oggetti ed esperienze in un mondo che apparentemente ci rende tutto più semplice, ci mette tutto sotto mano e a disposizione, ma che in realtà ci rende la vita più difficile per nuovi motivi a cui dobbiamo a volte ancora adattarci. Buon ascolto e grazie mille.

una nuova collaborazione italo-olandese, Anxiety as a Tool, Radio Trapani, Anton Sconosciuto, in anteprima qui su Indie Break e dappertutto il prossimo 6 dicembre su Gipo Records e Spazio Dischi. Noi proseguiamo la nostra puntata con un'altra segnalazione discografica che arriva però dalla scorsa settimana. Si tratta delle Città Invisibili, il nuovo singolo dei Chiaroscuro, una formazione shoegaze formata da Francesco Cingillo, palermitano, in arte Forever Boy Mash, Saint Abel, a.k.a. Tommaso Orlandi riminese, e Carmine Esposito, nome d'arte Moscova Div napoletano. Tre vengono dalla scena SoundCloud e hanno poi sviluppato un Zoomer Gaze, così ribattezzato, cioè una versione zoomerina, quindi da generazione Z, dello shoegaze e del new gaze, il mood introverso che recentemente ha fatto tornare di moda su TikTok i My Bloody Valentine e tanti altri. In Italia sono tante le formazioni che avevano tenuto alta la bandiera dello shoegaze negli ultimi anni, penso per esempio a Lady Sometimes Records e qualche anno prima la scena pesarese, i B-Forest e i Brothers in Law davanti a tutti. Ebbene, tra le band demitrici di Slow Dive, Ride, Nothing, Dive e tanti altri possiamo inserire anche questo giovanissimo trio che pubblica su Euforica Malinconia, ma che presto firmerà per Bomba Dischi, e che ha pubblicato un altro singolo questo scorso novembre che è davvero convincente. Ce ne andiamo ad ascoltare con un titolo che omaggia Italo Calvino, Città Invisibili.

Questa era Le città invisibili dei Chiaroscuro, ultima traccia per la puntata odierna di Indie Break. Da Luca Lovisetto è tutto, ridiamo la linea a Roma per il proseguo della giusta frequenza.

Buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. Il Cremlino ha rigettato il piano di pace ucraino che prevederebbe la trasformazione del Donbass in zona economica libera. È territorio russo, un paese terzo non può occuparsene, obietta il portavoce Peskov. La guerra deve finire e la soluzione non può essere militare, ha detto il ministro degli esteri di Vaticano Gallagher, intanto ricevuto a Mosca dall'omologo Lavrov, che ha peraltro definito il colloquio molto utile e ringraziato l'interlocutore per la posizione equilibrata. Le crisi medio orientali continuano a spingere i prezzi degli energetici, prezzi medi di benzina e diesel stabilmente oltre i 2 euro al litro e valori ancora più alti in autostrada. Il vice premier Salvini conferma che domani è l'ultima scadenza dello sconto di 17 centesimi sul diesel. Il Consiglio dei Ministri si riunirà per una nuova proroga. Intanto Bruxelles risponde all'Italia e gli altri 5 paesi che chiedevano una tassa sugli extra profitti delle compagnie energetiche, ricordando che è competenza degli Stati membri. Il PD sollecita il governo in proposito, d'accordo lo stesso leader leghista. Sarà effettuata domani l'autopsia sul corpo di Anna Rosa Bartolotta, la bimba di 4 anni non vaccinata, morta per difterite a Palermo. I genitori, che sono indagati alla procura di Palermo per omicidio colposo, hanno querelato i 3 ospedali che hanno preso in cura la piccola tra il 13 e il 19 agosto, Cervello Civico e Ospedale dei Bambini. È una giornata in cui un'ondata di maltempo si incrocia con le elevate temperature, innescando venti e rovesci anche pesanti a partire da ieri nel settentrione e in estensione oggi nel centro Italia. Diramata per oggi dalla Protezione Civile l'allerta gialla in 8 regioni: Valle d'Aosta, Piemonte, provincia di Bolzano, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche e Lazio. Disagi e danni in vari quadranti, nelle ore scorse diversi voli cancellati da Malpensa. E dopo questa perturbazione atlantica si prevede un nuovo balzo termico verso il fine settimana con picchi intorno ai 40 gradi al centro-sud. Infine lo sport: europei di pallavolo femminile alle spalle, la giornata di riposo, l'Italia torna in campo a Göteborg nel quarto incontro della prima fase, già qualificate per gli ottavi con 3 vittorie in altrettante gare e nessun set lasciato alle avversarie. Le azzurre affrontano alle 16 la Slovacchia. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

0: entrare.
1: L'uomo è superiore a ogni altro animale.

0: Sono le 16 e 5 minuti. E questa è Radio Zainet.
1: Ancora buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. L'Iran annuncia ritorsioni dopo l'annuncio di nuove sanzioni americane in settori chiave quali asset digitali, tecnologia, oro, aviazione e trasporti marittimi, dirette anche verso chiunque abbia rapporto in proposito con Teheran. Malumori anche nei paesi arabi, critico il Qatar che torna ad auspicare una schiarita negoziale tra i due paesi. Sanzioni illegali contesta anche la Cina e Washington vara inoltre una taglia da 10 milioni di dollari sulla testa dei vertici dei Pasdaran. Intanto Israele, dopo aver già allontanato da Gaza l'agenzia dell'ONU per i profughi palestinesi, accusandola di collusioni con Hamas, sgombera anche la sua sede a Gerusalemme. Non permettiamo che un'organizzazione cui dipendenti sono stati coinvolti in atti di terrorismo operi sul nostro territorio, le parole shock del premier Netanyahu. Due vittime in una tragedia in mare ad Andorra, nel Savonese, un uomo in difficoltà mentre era in acqua è morto durante il tentativo di salvataggio da parte di un bagnino, a sua volta deceduto. Prima l'assistente bagnanti era riuscito a trarre in salvo la moglie dell'uomo. Nella gara in corso per l'aggiudicazione dell'ex Ilva si è aggiunto anche un quarto grande operatore europeo che si aggiunge alla cordata italiana, l'indiana Jindal e il fondo americano Flex. Lo fa sapere il ministro delle imprese Urso, aggiungendo dal palco del meeting di Rimini che varerà a fine ottobre un decreto imprese con gli obiettivi di semplificazione dei processi autorizzativi per gli investimenti produttivi e dell'accelerazione su intelligenza artificiale e robotica. Federica Brignone è sottoposta a una nuova operazione alla gamba sinistra, la stessa del grave infortunio dell'aprile 2025 da cui aveva recuperato per i giochi di Milano Cortina, vincendo poi due medaglie d'oro. Ho ancora dolore per questo. Col team medico abbiamo deciso di intervenire chirurgicamente per rimuovere la placca e fare una pulizia della zona, ha annunciato sui social la fuoriclasse azzurra dello sci. L'intervento oggi pomeriggio alla casa di cura La Madonnina di Milano ed è tutto, grazie dell'ascolto.

sta dicendo in giro che odio il mio lavoro, non sa con quanto amore mi dedico al tritolo, è quasi indipendente, ancora poche ore, poi gli darò la voce, il detonatore. Il mio Pinocchio fragile, parente artigianale, di

scendere le scale, ci metto più attenzione. Sarebbe imperdonabile giustiziarmi sul portone, proprio nel giorno in cui la decisione è mia, sulla condanna a morte o l'amnistia. Per strada tante facce non hanno un bel colore, qui chi non terrorizza

intellettuali d'oggi, idioti di domani, ridatemi il cervello che basta alle mie mani, profeti molto acrobati della rivoluzione, oggi farò da me senza lezione. Vi scoverò i nemici per voi così distanti e dopo averli uccisi sarò fra i latitanti, ma finché li cerco io i latitanti sono loro. Ho scelto un'altra scuola, son Bombarolo. Potere troppe volte delegato ad altre mani, scanciato e restituitoci dai tuoi aeroplani. Io vengo a restituirti un po' del tuo terrore, del tuo disordine, del tuo rumore. Così pensava forte un trentenne disperato, se non del tutto giusto, quasi niente sbagliato.

chi lo vide ridere davanti al Parlamento, aspettando l'esplosione che provasse il suo talento. C'è chi lo vide piangere un torrente di vocali, vedendo esplodere un chiosco di giornali. Ma ciò che lo fece

vede, come qualcuno pensa a un treno. Tu dove vai con quei begli occhi che hai? Ritornerai, me l'hai promesso, lo sai.

0: Sono le 17 e questa è Radio Zainet.
1: Bentrovati da Francesco Di Somma per il punto quotidiano sul calciomercato. L'Aston Villa ha pronta un'offerta di circa 50 milioni di euro per Rafa Leao, che potrebbe lasciare il Milan. L'Arsenal vende Martinelli e ripensa al bianconero Yıldız, ma la Juventus non vuole venderlo. Potrebbe invece esserci la svolta per la cessione di David. Si apre infatti l'ipotesi di uno scambio col Mateta. Il Sassuolo sta per cedere Andrea Pinamonti alla Lazio, che ha già pronto il sostituto. Si tratta di Sebastiano Esposito, che da tempo è in rottura con il Cagliari. Sarri vorrebbe portare Rowe all'Atalanta. Nelle ultime ore da Bergamo è arrivata un'offerta da 35 milioni di euro più bonus, ma la risposta del Bologna è stata negativa. Mark Gyu, giovane attaccante del Chelsea, è finito nel mirino del Napoli come possibile alternativa a Gabriel Jesus. Il profilo dello spagnolo è particolarmente apprezzato dal direttore sportivo Giovanni Manna. Per oggi è tutto. Un saluto da Francesco Di Somma.

carica d'anni e di castità, tra i ricordi e le illusioni del bel tempo che non ritornerà, troverai

il tempo lo sai che vola e va, forse non ce ne accorgiamo, ma più ancora del tempo che non ha età, siamo noi che ce ne andiamo e per questo ti

0: Sono le 18 e un minuto. E questa è Radio Zainet.
1: Ancora bentrovati da Alessandro Cisilin. Il Cremlino ha rigettato il piano di pace ucraino che prevederebbe la trasformazione del Donbass in zona economica libera e territorio russo. Un paese terzo non può occuparsene, obietta il portavoce Peskov. La guerra deve finire e la soluzione non può essere militare, ha detto il ministro degli esteri vaticano Gallagher, ricevuto a Mosca dall'omologo Lavrov. E la Russia oggi denuncia la morte di almeno 6 civili in raid ucraini sulle regioni di Belgorod, Bryansk e Krasnodar. E le crisi internazionali continuano a spingere i costi degli energetici, prezzi medi di benzina e diesel stabilmente oltre i 2 euro al litro e valori ancora più elevati in autostrada. Il vice premier Salvini conferma che domani, all'ultima scadenza dello sconto di 17 centesimi sul diesel, il Consiglio dei Ministri si riunirà per una nuova proroga. Bruxelles intanto risponde all'Italia e agli altri 5 paesi che chiedevano una tassa sugli extra profitti delle compagnie energetiche, ricordando che è competenza degli Stati membri. Nella gara in corso per l'aggiudicazione dell'ex Silva si è candidato anche un quarto grande operatore europeo che si aggiunge alla cordata italiana, l'indiana Jindal e il fondo americano Flex. Lo fa sapere il ministro delle imprese Urso, annunciando inoltre dal palco del meeting di Rimini il varo a fine ottobre di un decreto imprese con gli obiettivi della semplificazione dei processi autorizzativi per gli investimenti e dell'accelerazione su intelligenza artificiale e robotica. Sarebbe stato pestato e finito a coltellate Saddam Hussein, il bracciante pakistano di 32 anni trovato morto nel bagagliaio della sua auto nel Foggiano il 22 agosto. È il primo esito dell'autopsia svolta oggi. Ora bisogna attendere circa un mese per i risultati degli esami istologici. Tra le piste seguite dai carabinieri quella del caporalato. Infine una notizia di tennis. Derby azzurro al Winston-Salem, torneo ATP 250 in North Carolina che precede gli US Open, il cui tabellone principale inizia la prossima settimana. In campo dalle 20 per i sedicesimi Mattia Bellucci e Luciano Darderi. Più tardi Lorenzo Sonego sfiderà il francese Mannarino. Ed è tutto per il momento, grazie dell'ascolto.

0: realizzato con i giovani del Polo Ragazzi 1, centro di aggregazione finanziato dal Municipio Undicesimo Roma e gestito dalla Società Cooperativa Magliana Solidale, ETS.
1: Ciao a tutti ragazzi e ragazze e diversamente giovani e benvenuti alla puntata speciale di Radio Polo dal Polo Ragazzi 1 di Magliana Marconi. Io sono Anna, la vostra speaker per oggi. Siamo qui dal capire il nostro rapporto con il quartiere. Oggi siamo con Gaia e Isabella.
2: Ciao a tutti.
3: Ciao.
1: Che rapporto avete con questo quartiere?
2: Dipende un po' comunque dal momento o anche dalle persone. Cioè, posso andare d'accordo con delle persone e trovarmi bene, oppure trovarmi male con le persone e non volerci magari andare in giro.
3: Io ci sono nata qua, quindi per me non mi fa schifo come dicono le altre persone. Cioè, non ci trovo nulla di male in questo quartiere, tutti mi giudicano per questa cosa, però non è male, non è più male come era prima. Cioè, non è una bella zona, però...
1: Ho dimenticata che volevo dire.
3: Però non è male come era prima e per quello che pensano ancora gli altri.
1: Perché dicono tutti che è una brutta zona, Magliana?
3: Perché prima, negli anni 90, non è proprio... C'erano zone molto violente e così, invece adesso comunque stanno cercando di migliorarlo proprio per tutti, aggiungendo cose nuove. Adesso stanno tipo rifacendo il parco di là e cose così.
1: Sì,

0: stare bene.
1: Esatto, cioè non era molto bello.
0: Sei d'accordo con Gaia?
2: Sì, sono d'accordo, perché comunque adesso c'è una situazione di degrado che c'è sempre stata. Ora sì, si sta migliorando, però solo per dare occhio alla gente che è di passaggio come turisti, perché comunque è diventato anche un posto turistico Magliano.
0: Allora, che ne pensate di questa cosa che si va più avanti, diciamo, la comunità un po' più unita per sistemare questo quartiere?
2: Che

0: incontro.
1: Gaia, qual è la tua parte preferita di questo quartiere?
0: Il Parco Tevere.
1: Che cosa c'è di questo Parco Tevere che secondo te è così interessante, che è il tuo posto preferito?
0: Cioè, è un bel posto perché c'è tanto verde, di solito là ci stanno molte persone che si riuniscono e...
1: Invece tu, Isabella, ce l'hai un posto preferito di questo quartiere?
2: Villa Bonelli, perché comunque puoi andare in qualsiasi momento, in qualsiasi giornata e

0: in più anche pieno comunque di graffiti che ti fanno proprio sentire tranquillo.
1: Invece cosa che secondo voi sarebbe meglio, diciamo, migliorare, ristrutturare o qualcosa del genere?
2: Lo sporco, il per terra e...
0: Magari i posti dove vanno a giocare i bambini, farei una riqualifica, perché ci sono cose anche comunque a terra, come diceva Gaia, che non è bello per dei bambini ed è anche pericoloso. O comunque i vetri per terra che rimangono anche per settimane non è sicuro.
1: Vorreste vivere qua anche da grandi?
2: No.
0: Io sì.
1: Perché?
0: Perché comunque secondo me è una bella zona e se in futuro fosse riqualificata ci potrei vivere tranquillamente, anche perché è bello stare con tutti gli amici di quando sei piccolo fino a quando sei grande.
1: Grazie a entrambe per Prego. Questa illuminazione su questo quartiere. Ci vediamo la prossima volta, cioè.
2: Ci vediamo tra poco.
1: Sì, esatto. Ci sposteremo su un altro argomento che non è di poca importanza, cioè le serie TV. Allora, Maria Iera, qual è la tua serie TV preferita?
3: Stranger Things.
1: Perché?
3: È la mia serie preferita perché è stata la prima che ho visto, proprio in tutta la mia vita. Già dalla prima stagione mi appassionava veramente tanto, anche se molti dicono che la prima stagione è una noiosa. Un pochino sì, ma ti fa capire comunque poi le altre e quindi...
1: Sì, diciamo il primo pezzo di qualsiasi serie TV, diciamo che è sempre più interessante anche perché ti introduce a una storia che poi potrebbe piacerti.
3: Sì, sì.
1: E effettivamente ti piace.
3: Assolutamente.
1: Ok. Qual è la tua scena preferita?
3: La mia scena preferita, oddio, dipende perché ci sono 5 stagioni. E, però scena preferita direi la della seconda stagione, l'ultima puntata, dove c'è il ballo di fine anno e finalmente 11 e Mike si rincontrano e ballano tutti carini, poi si baciano. Oppure nella quarta stagione, l'ultima puntata, anche se muore il mio personaggio preferito,
1: Rip.
3: E la quinta stagione, l'ultima puntata, perché finalmente sconfiggono il cattivo, cioè Vecna. E niente, quindi molto belle tutte quante le stagioni.
1: Allora, Maria Chiara, quali valori trasmette questo show?
3: Allora, per me questa serie TV trasmette un sacco di... cioè nell'amicizia, no? C'è proprio una frase che dice gli amici non mentono e nel fatto che ci sono un sacco di problemi che vengono affrontati in gruppo, quindi il lavoro di squadra, no? Comunque è molto significativa.
1: Perché ti piace proprio questa serie?
3: Perché trasmette comunque un sacco di cose belle come l'amicizia e il lavoro di squadra e come si dice? Comunque l'amore, che è difficile per in qualsiasi età, perché questa serie comunque ci stanno un sacco di amori, sia di bambini quando erano bambini, sia di ragazzi più grandi, tipo i fratelli di alcuni di questi personaggi.
1: Allora, Maria Chiara, qual è il tuo personaggio preferito e perché?
3: Il mio personaggio preferito maschile dalla seconda stagione, Steve Harrington, e poi Eddie Manson nella quarta, Dustin Henderson. E femminili 11, Nancy e Max. Allora 11 perché comunque lei ha sofferto veramente tanto, perché è una ragazza che non sapeva parlare la loro lingua, non aveva un padre, non aveva una madre e comunque veniva maltrattata in un laboratorio e nella quarta stagione comunque veniva bullizzata. Da una parte mi rispecchio perché purtroppo soffri, perché ha sofferto tanto e quindi comunque non è un personaggio comunque da sottovalutare, ecco. Max, che appare nella seconda stagione, è molto simpatica, è allegra, comunque è comprensiva.
1: Quindi, ti è piaciuto il finale?
3: No. Cioè, sì, mi è piaciuto, però... ci sono rimasta veramente tanto tanto male, perché si poteva comunque risolvere, cioè si poteva, potevano finire in una maniera diversa, però alla fine, se ci vai a pensare, era quello il destino di 11, quindi doveva morire per forza lei per chiudere alla fine tutti i problemi che c'erano in quella cittadina.
1: E la tua serie preferita, Fabiana?
4: E ciao a tutti, la mia serie preferita è The Vampire Diaries.
1: Perché è la tua serie preferita? Che cosa succede in questa serie?
4: Allora, non è stata la mia prima serie che ho visto, però è stata, diciamo, la serie che mi ha colpito da subito, per il rapporto che c'è tra i personaggi comunque.
1: Qual è il tuo personaggio preferito?
4: Allora, il mio personaggio preferito, quello maschile, è Damon, perché mi rappresento, cioè mi rappresenta molto, perché più che altro lui si fa vedere forte, però è quello che soffre di più. Infatti è lo stesso per Katrin, che sì, lei si fa vedere forte perché è un vampiro di 500 anni, però è debole senza magari qualcuno che gli sta accanto.
1: Qual è il tuo episodio preferito di questa serie?
4: Allora, è nella stagione 5, l'episodio 22, dove veramente, cioè, Damon non è che muore, però diciamo che lascia Elena con una frase molto triste. Allora, la frase in questione è: tu sei la cosa migliore che mi sia capitata nei miei 173 anni di vita su questa terra. Morire sapendo di essere stato amato non da chiunque, ma da te, Elena Gilbert, è la prova di una vita realizzata. Perché veramente Damon lascia Elena per un paio di episodi, perché comunque lui insieme a Bonnie vanno in un altro universo, però poi ritornano, non muoiono. Invece Elena pensa che è morto, quindi va in depressione un po'.
1: Perché proprio questa serie? Che cosa che ti ha attirato?
4: Più che altro il rapporto tra i personaggi, che sì, ovvio, tra vampiri e magari lupi mannari non è che c'è un bel rapporto, però si aiutano sempre, capito? Quindi il rapporto magari di amicizia, ma anche di fratellanza, perché i due personaggi principali, la storia principale è quella tra Damon e Stefan, che sono due fratelli, che nella prima stagione si odiavano un po', però poi, cioè, senza l'uno e l'altro non possono stare, capito? Perché hanno bisogno tutti e due.
1: Ti è piaciuto il finale?
4: Allora sì, è stato veramente molto emozionante, io ho pianto tantissimo e non la consiglio ai deboli di cuore. Però ovviamente muore Stefan, quindi è un po' brutta come cosa, perché muore anche il mio personaggio preferito femminile, Katrin, quindi è stato veramente brutto ma bello allo stesso tempo.
1: Allora, di questa serie, se ce ne stanno, qual è la tua canzone preferita o, diciamo, una musica d'ambiente?
4: Allora, si chiama I Feel So Close, che veramente è la scena in cui Damon e Elena stanno alla festa di Halloween e ballano, e loro ancora non erano innamorati perché Elena era appena stata trasformata in un vampiro. Però è stato molto bello, perché io sono team Damon e Elena, perché devono stare insieme. Però quella scena è stata veramente bella e divertente.
1: Allora, Antonia, qual è la tua serie preferita?
5: La mia serie preferita è Alice in Borderland, l'ho vista un anno fa.
1: Che cos'è che ti attira di questa serie, che ti fa dire che è la tua preferita?
5: Preferita perché è unica, perché è anche è una trama giapponese, e da quando ho visto il mio personaggio preferito ho visto tutte le serie dove ha giocato.
1: Allora, qual è il tuo personaggio preferito?
5: Il mio personaggio preferito è Shishia, e mi piace tanto perché è intelligente e secondo me mi rappresenta.
1: Ti è piaciuto il finale?
5: Mi è piaciuto il finale perché ho visto il mio personaggio preferito e si è finito bene.
1: Adesso siamo con i due tiziani, di cui uno dei due ci parlerà della Formula 1. Che cosa ti piace della Formula 1?
6: Della Formula 1 mi piace tutto, perché è un mix di emozioni molto, molto belle.
1: Allora, qual è il tuo autista o pilota, come si dice lì, preferito?
6: Ce ne sono due, però tra questi due io faccio il terzo, cioè Kimi Antonelli. Avrà 19 anni, è un bambino ed è ha vinto tre volte delle gare, è primo in campionato e spero che vinca il campionato piloti.
1: Quindi qual era il tuo pilota preferito prima?
6: Allora, Schumacher, facciamo così, perché aveva una guida pulita, ripetitiva, e è stato molte volte campione del mondo, è stato nella Ferrari e basta.
1: Ci spostiamo sull'altro Tiziano e vediamo un po'. Allora, qual è il tuo cantante preferito?
7: Cavarezza.
1: Che cosa ti piace di lui? La tua canzone preferita?
7: La mia canzone preferita di Cavarezza è Fuori dal tunnel.
1: Allora, di che parla questa canzone, Tiziano?
7: La canzone riguarda una persona che sta uscendo dalla moda, o se no da tutte le cose negative dell'Italia.
1: L'ultimo album l'hai ascoltato?
7: Sì, me lo ricordo pure. Stavo guardando su YouTube, ho detto vabbè, andiamo a guardare altre canzoni di Cavarezza. Vedo 16 canzoni praticamente, così tutto un botto. Cosa mi sono perso? Quanti anni sono passati? Quanti figli avrò adesso? Me le sono ascoltate, a parte che sono rimasto molto deluso, ma Cavarezza è conosciuto come rapper e anche conosciuto per la sua velocità folle e anche per il divertimento che fa comprendere anche cose reali, tipo molto politico ed è molto sarcastico. Però nel suo ultimo album non è che l'ho sentite queste cose, era molto più sul politico. E praticamente tipo, che ne so, quei rapper emo di 16 anni che dicono la mia madre è morta per strada e allora sono andato a chiamare l'ambulanza. Yeah, yeah. Insomma, è stato più o meno quella sensazione là.
1: Sei mai stato a un concerto di Cavarezza?
7: Purtroppo no, perché l'ho conosciuto un anno fa, a malincuore devo dire, un anno fa. È successo tutto quanto, infatti stavamo guardando Maria De Filippi. C'è stato questo programma in cui alcune persone cantano delle canzoni già esistenti e provano a replicarli con balletti o se no a ricantarle. All'improvviso è arrivato sta persona qua e poi niente, ha cantato Fuori dal tunnel, appunto. Mio padre si è incavolato perché ha detto no, non sa cantare questo. Quindi ho conosciuto Cavarezza per una persona stonata. Okay. Anna Maria.
1: Anna.
7: Ci ho fatto.
1: Anna.
7: Vabbè, Anna. Che serie TV ti piace?
1: Allora, la mia serie TV preferita è un fantasy, si chiama Dragons Oltre i confini di Berk.
7: Perché hai scelto questa serie?
1: Allora, in pratica questa serie parla di draghi, diciamo, è una serie che esprime il concetto di amicizia tra animali e umani e non so, è i paesaggi ci stanno pure molto belli, è ambientata al nord Europa. Diciamo paesaggi e proprio la storia in generale.
7: Ma si cavalcano?
1: Eh sì.
7: Fanno guerre?
1: Sì.
7: Qual è il tuo personaggio preferito, in questo caso anche drago domestico?
1: No, il mio personaggio preferito si chiama Viggo Facciatruce, che sarebbe il cattivo della serie.
7: L'avrei capito anche dal nome, Vivo.
1: Sì.
7: Vivo Cacciatruce.
1: Sì, va bene. No, Viggo Facciatruce.
7: Quello.
1: Sarebbe il cattivo della serie che si vede per la prima volta al minuto 20. No, minuto 14 dell'episodio 12 della seconda stagione.
7: Io non mi ricordo manco cosa ho mangiato per cena ieri.
1: Che nella versione in italiano è doppiato da Ambrogio Colombo.
7: Qual è la tua stagione slash puntata preferita?
1: Allora, di stagione diciamo sono un po' tutte belle, però la prima stagione non è proprio delle migliori. Quindi diciamo di stagione sceglierei la sesta e la quarta.
7: Ti è piaciuto il finale? Sì, allora, ha un finale.
1: Sì, ha un finale, però diciamo che il finale che introduce il secondo film poteva andare meglio come poteva andare peggio. Quindi diciamo non mi è né piaciuto né mi è dispiaciuto, perché cioè, era un finale bello, non è morto nessuno a parte il mio personaggio preferito.
7: Se facessero un quarto film
1: se facessero un quarto film, che forse hanno detto che lo fanno, certo che me lo vedo, sono una fan da quando sono piccola, quindi diciamo qualsiasi cosa.
7: Io da piccola mi guardavo SpongeBob. Che cosa dovrei dire?
1: È finito SpongeBob, scusa.
7: No, ancora stanno facendo pure il film.
1: Tonno.
7: Ma sappi che un'altra cosa, il doppiatore di SpongeBob è Claudio Moneta, che a sua volta è anche il doppiatore di Goku.
1: Ok, allora adesso parliamo del polo.
7: Come state e come vi sentite al polo, ragazzi?
3: Abbastanza bene, perché comunque è come una seconda casa, perché ci sono praticamente cresciuta.
2: Io mi trovo bene, cioè ormai venire qui è come una tradizione per me, però come si dice, cioè preferivo il polo di prima, con avevo più amici che adesso non vengono più, però è sempre bello.
1: Io con il polo c'ho un bel rapporto, vengo per la maggior parte per il bubble tea, poi per il resto per i miei amici che...
7: Posso dire, fin quando te lo comprano loro va bene tutto.
1: No, me lo compro da sola. Vengo per i miei amici che ho fatto qui al polo, e anche per fare nuove amicizie ogni anno che ci stanno nuove persone, tipo adesso tu Tiziano, ciao. E altro Tiziano,
7: ciao.
1: E
7: ciao.
1: Vengo pure per Maria Chiara, Nicolò, Gaia, tutti quanti. Sono una persona sociale.
6: E io vengo dal polo da relativamente poco, cioè non tanto poco, però venivo anche a Pieve Fosciana, però mi trovo bene qua e mi sento bene.
7: Con chi avete legato di più?
3: Allora, io da quando ho iniziato il polo, qualche anno fa, ho legato con la qui presente Gaia e con Anna Maria e da poco con Tiziano. Qua al polo io esco con le mie amiche, ogni tanto vado a fare delle passeggiatine, poi torno qua, facciamo delle attività, ci sono dei giochi a disposizione, tipo giochi da tavolo.
2: Allora, io ho legato di più con Maria Chiara, però anche tanti altri amici con cui sono già legata da prima, che mi hanno fatto conoscere il polo, come Valerio e la Bib, che sono dei miei amici cari, però di più Maria Chiara. Poi c'è Martina, che l'ovvo tanto, e anche Anna Maria.
1: Allora, io ho legato di più con Nicolò, Maria Chiara, Gaia, un'altra che al momento non c'è, che si chiama Tatiana, che la conosco da quando avevo 6 anni, però sì, insomma, ho legato di più anche con lei. E con Daniele e Nicolò, come ho detto prima, e la Bib.
6: Io ho fatto amicizia con Maria Chiara, che adesso mi scusa, no? E Gaia e Isabella, che sta qua dietro, Tiziano.
7: Ecco, io sono uno
6: e signor Riccardo qua. Poi c'è Bitucci, che viene o non viene, però è uguale.
7: Quale rapporto avete con gli educatori?
3: Allora, direi abbastanza comunque normale. Quella comunque vado più d'accordo è Ira.
2: Il rapporto migliore che ho con gli educatori qua è con Ira, e però parlavo tanto anche con Francesca, che adesso non vedo più di tanto. E
1: io, diciamo, ho legato praticamente con tutti, sono molto simpatici tutti.
6: Io ho legato con tutti, in particolare con Ira, con Chiara.
1: E queste sono soltanto alcune cose di questo quartiere e del Polo Ragazzi 1. Per altre informazioni potete venire a via Pieve Fosciana 144-146. Facciamo tante attività e laboratori. Grazie e buona giornata! Un applauso!

0: Sono le 19:03 e questa è Radio Zainet.
1: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin dall'Iran, ma anche dalla Cina e da paesi arabi, coro di proteste e moniti di ritorsione dopo l'annuncio di Trump di nuove pesanti sanzioni contro Teheran, estese anche a chi ha rapporti economici con esso. Da Washington anche l'annuncio di una taglia da 10 milioni di dollari sulla testa dei vertici dei Pasdaran. Continuano a muoversi però le diplomazie, colloqui definiti produttivi oggi tra Iran, Oman e Pakistan. Sul tavolo un piano per una riapertura graduale dello stretto di Hormuz. Lo abbiamo del tutto sminato, scrive intanto sui social il presidente americano. E arriva la rappresaglia del Canada dopo l'entrata in vigore dei nuovi dazi varati da Donald Trump. Il premier Carney ha annunciato a decorrere dall'8 settembre tariffe fino al 50% su 700 prodotti statunitensi per un valore stimato a circa 20 miliardi di dollari, nel mirino tra gli altri acciaio e alluminio, e si profilano ulteriori inasprimenti a partire dal 1 gennaio. Il mercato degli energetici reagisce con quotazioni in calo dopo l'annuncio americano di nuove sanzioni contro l'Iran, e le borse vanno in lieve recupero su ambedue le sponde dell'Atlantico. Milano guadagna lo 0,34%, lo spread coi titoli tedeschi ripiega sugli 82 punti. Novità dalle indagini sul furto delle opere di Antonello da Messina dal Museo Cittadino, indagato uno dei quattro custodi in servizio la sera di Ferragosto, che avrebbe rilasciato versioni contraddittorie rispetto a quelle dei colleghi, e un suo collega ha ammesso di aver sentito l'allarme e averlo spento. Gli inquirenti cercano di capire se tra loro vi sia una talpa al servizio dei rapinatori. I quattro sono stati intanto posti in ferie e al momento trasferiti presso altre strutture dei beni culturali. È perfettamente riuscito l'intervento al quale si è sottoposta oggi Federica Brignone. Alla fuoriclasse azzurra dello sci sono state rimosse placche e viti che le erano state applicate il ginocchio sinistro durante l'operazione dell'aprile 2025. Inizierà subito la fisioterapia e nel giro di qualche settimana potrà ricominciare l'attività fisica. Ed è tutto per ora, grazie dell'ascolto.

0: Ed eccoci in studio sulle frequenze di Radio Jeans. Buongiorno, benvenuti a Città in Musica. Chiara Falcone al microfono, qui in studio con me Jacopo, che frequenta il primo anno dell'Accademia delle Belle Arti di Roma. Ciao Jacopo.
1: Buongiorno a tutti.
0: E naturalmente il nostro ospite d'eccezione, Guido Barbieri, critico musicale e da anni voce di Radio 3.
2: Buongiorno a voi tutti.
0: Allora ragazzi, cari ascoltatori, siamo giunti al nostro secondo appuntamento con la musica. Come sapete, in questo spazio affrontiamo ogni volta un artista diverso, collegato alla città in cui è vissuto. L'altra volta, nell'altra puntata, abbiamo avuto modo di affrontare, sotto una veste tutta nuova, le nozze di Figaro di Mozart. Oggi invece ci spostiamo in Russia e in una bellissima città, San Pietroburgo. E forse prima ancora di andare ad approfondire l'artista che abbiamo scelto oggi, è forse il caso di tracciare le generali coordinate su questa città. San Pietroburgo è una città giovanissima, infatti la sua fondazione risale al 1703. Come si può intuire facilmente dal nome, fu Pietro il Grande a volere la città, che nasce inizialmente come fortezza. In quegli anni era nel pieno del suo svolgimento, infatti, la ventennale guerra contro la Svezia. Bene, Pietro conquistò la zona paludosa in cui scorre il Neva e fonda la città. Come fa? Utilizza come costruttori i soldati che, in condizioni precarie e con scarsità di cibo, riescono comunque a realizzare in pochi mesi una fortezza dotata di oltre 120 cannoni fra i bastioni. Ovviamente, come potrete immaginare, molti dei soldati morirono, tanto che lo scrittore Kevin Dish, in un recente articolo, definisce San Pietroburgo una città fondata sugli scheletri. La leggenda inoltre vuole che, come in una fondazione che si rispetti, pensiamo per esempio a Roma, ci fosse un presagio divino ad indicare un punto preciso, e in questo caso si tratta di un'aquila. Tra il 1703 e il 1710, quindi i primissimi anni, si assiste ad una continua espansione. Pietro il Grande chiama un architetto italiano, Domenico Trezzini, che realizzò il famoso Palazzo Estivo. San Pietroburgo diventa quindi la capitale della Russia, una vera e propria finestra sull'Occidente. Ed è proprio un processo di occidentalizzazione che sottende all'espansione della città. La via principale, la famosa prospettiva Nevskij, fu appunto costruita a modello degli Champs-Élysées di Parigi. Bene, è in questa cornice che qualche decennio dopo vive l'artista di cui ci occupiamo oggi, Rimsky-Korsakov. Allora, professore, ci aiuti ad inquadrare meglio il nostro personaggio?
2: Ma guardate, secondo me per capire Rimsky bisogna essere stati almeno una volta a San Pietroburgo. Capisco che non è così facile andarci ed esserci, però davvero quest'uomo è così profondamente legato all'humus della città che in fondo l'ha generato, che le due cose sono assolutamente integrate l'una all'altra. E direi di più, bisognerebbe riuscire ad andare a Pietroburgo, a San Pietroburgo, proprio nel momento stesso in cui si sciolgono i ghiacci, perché Pietroburgo è una fantastica città da visitare d'inverno. È una città di prospettive, una città di grandi paesaggi sconfinati. Se si va per esempio dalle parti dell'Ermitage e si guarda verso la Neva, per l'appunto, ma anche città di vie strette, anguste, polverose, umide, buie, scure. E c'è un momento però in cui magicamente le nevi si sciolgono. E quella città, che sembra permanentemente sommersa, rigida, chiusa in una morsa di ghiaccio, comincia a rivivere. Ed è un momento davvero di rinascita, no? Ecco, e allora direi proprio che la metafora del ghiaccio che si scioglie è quella che forse rappresenta meglio forse lo spirito, forse lo stile, forse l'idea di musica che ha Rimsky-Korsakov, perché quest'uomo è un compositore che ha avuto, tra le altre cose, insomma, una vita abbastanza tipica, tutto sommato, nel senso che era, diciamo, un rampollo di una media borghesia cittadina. Ha fatto nella sua vita un sacco di cose strane, ha fatto l'ufficiale di marina, ad un certo punto ha fatto un lavoro bellissimo, chi non lo vorrebbe fare, ovvero sia l'ispettore delle bande musicali del Mar Nero e del Mar Baltico. Già detta così è un mestiere bellissimo, no? Ecco. Poi ha fatto l'insegnante al Conservatorio di San Pietroburgo, naturalmente, e è sempre vissuto, diciamo così, in maniera abbastanza modesta. Non è il compositore di corte, non è il compositore, diciamo così, che si impone a livello internazionale, per quanto quando navigava, appunto, quando ha fatto anche il marinaio, ha visitato un po' tutto il mondo, compresi gli Stati Uniti d'America. Però è un compositore strettamente legato all'humus cittadino, e lo si capisce bene andando a visitare la sua casa, che è una piccola casa che ancora c'è, un piccolo museo. Ci sono anche delle cose un po' scherzose, nel senso che se vai lì ci sono queste signore con le ciabatte che ti portano a visitare le stanze dove lui dormiva, mangiava, eccetera. Dicono: ecco, suoni questo pianoforte. Allora tu ti metti, suoni due cose, dice: ecco, lei ha suonato il pianoforte del maestro Rimsky-Korsakov. E tu vai via tutto contento perché hai messo le mani su sul suo pianoforte. Ecco, è un compositore sostanzialmente attraversato da una fortissima vena teatrale. Il teatro è sicuramente il suo humus prevalente. Quando si misura poi con le compositori, come nel caso di Scheherazade, il carattere sinfonico fa emergere due cose sostanzialmente: da un lato la sua grande passione per l'esotismo immaginario che pervade quasi tutte le sue composizioni, e poi dall'altra questa fantastica scienza, è una vera e propria scienza dell'orchestrazione, cioè saper usare l'orchestra, lo strumento orchestra, come forse mai nessuno era riuscito prima, inventando colori, inventando timbri, inventando combinazioni molecolari tra timbri diversi, che tra l'altro lo sentiremo poi anche oggi con Scheherazade, produce degli effetti assolutamente indimenticabili e per il 1888 poco sperimentati fino ad allora.
0: Benissimo, lei ha anticipato l'opera di cui ci occuperemo oggi, appunto Scheherazade, e quindi andiamo subito ad ascoltare la scheda di introduzione che ha preparato per noi Jacopo. Essendo stato tradito da una delle mogli, il re Shahriyar decide di uccidere sistematicamente le proprie future consorti dopo la prima notte di nozze. Tale sorte toccherà anche alla bellissima principessa Scheherazade, che per sfuggire al proprio destino, la prima notte di nozze inizia a raccontare al sovrano una storia che non concluderà mai. In questo modo il re, curioso della prosecuzione, non la sacrificherà. Questa sostanzialmente è la trama delle Mille e una Notte, la celebre raccolta di novelle indiane che da secoli affascina lettori di tutto il mondo. A questa vicenda si ispira Nikolai Rimsky-Korsakov nel 1888, quando si cimenta nella composizione del suo poema sinfonico. La musica, spesso tacciata di essere musica d'uso, cioè unicamente funzionante in presenza di uno spettacolo teatrale e non adatta alla sola esecuzione concertistica, nel corso dei decenni non ha perso di fascino e sensualità. Anzi, potremmo dire che ascoltandola si può cogliere tutta la magia che è evocata nella vicenda della leggendaria principessa. Nel 1910 il grande impresario russo Diaghilev, direttore della compagnia dei Ballets Russes, si unì alle menti di Alexandre Benoist e di Léon Bax per creare il libretto di una coreografia basata su tale composizione. La prima rappresentazione di Scheherazade sotto forma di balletto avvenne dunque all'interno della stagione dei balletti russi del 1910. Sulla scena, quella sera del 4 giugno, nacque una grande stella, forse il più grande danzatore che il 1900 abbia mai conosciuto, Václav Nijinsky. Ed eccoci tornati in studio, sempre su Radio Jeans, sempre a Città in Musica. Chiara Falcone al microfono, qui con me in studio Jacopo, il nostro giovane reporter, e poi il professor Barbieri, critico musicale Dani, voci di Radio 3. Allora, abbiamo appena ascoltato la scheda di introduzione all'opera protagonista di oggi, appunto Scheherazade, e adesso volgiamo ancora una volta l'attenzione alla città del nostro autore Rimsky-Korsakov, ovvero San Pietroburgo. E a questo proposito mi piacerebbe regalare ai nostri ascoltatori un'emozione leggendo qualche riga di un racconto famoso di Gogol, appunto La prospettiva Nevsky, perché secondo me dà proprio quella suggestione visiva di come doveva essere la città. Cominceremo dal primissimo mattino, quando tutta Pietroburgo odora di panini ancora caldi, appena sfornati, ed è invasa da vecchi inabiti e pellicciotti laceri che compiono le loro incursioni nelle chiese e contro i passanti pietosi. La prospettiva Nevsky è vuota, i solidi proprietari dei negozi e i loro commessi dormono ancora nelle loro camicie di tela d'Olanda, oppure insaponano le nobili guance e bevono il caffè. I mendicanti si radunano davanti alle porte delle pasticcerie, dove un garzone sonnolento, che il giorno prima svolazzava come una mosca servendo la cioccolata, adesso esce furtivo, senza cravatta, con una scopa in mano, e butta loro dei pasticcini raffermi e altri avanzi di cibo. La povera gente si trascina per le vie, a volte passano dei contadini russi che s'affrettano al lavoro con stivali così inzaccherati di fango che nemmeno il canale Katerinsky, pur celebre per la sua pulizia, riuscirebbe a lavare. Si può dire senz'altro che a quest'ora la prospettiva Nevsky per nessuno rappresenta un fine, ma serve soltanto come mezzo. Bene, questa è la bellissima descrizione che Gogol ci regala nel racconto dedicato appunto alla prospettiva Nevsky. Professore, è proprio come ce la racconta Gogol questa prospettiva Nevsky?
2: In realtà è un grande viale di comunicazione umana, è il luogo in cui la città davvero si incontra, e in più si incontra però seguendo delle prospettive, per l'appunto, che giocano tutte sulla simmetria. No? È una città architettonicamente, proprio perché è nata all'inizio del Settecento attraverso il lavoro di architetti italiani e non soltanto, in cui tu percepisci sempre l'identico, mai l'altro, no? Non è una città di alterità, ma di ordine, di pulizia, di armonia, di raffinatezza. E proprio l'idea della simmetria è quella che colpisce di più, anche guardando o muovendosi lungo la leggendaria proprietà Ivanieschi. Questa stessa simmetria che in fondo non appartiene tanto al linguaggio profondo di Nikolaj Rimsky-Korsakov, che invece è un compositore che lavora spesso sulle asimmetrie. Non è, da questo punto di vista, lui è profondamente pietroburghese, ma anche non lo è. Perché il suo gusto musicale, il suo gusto per l'invenzione tematica lo porta spesso a produrre organismi melodici di assoluta fascinazione, ma che non rispondono più che tanto ai canoni classici, appunto, dell'armonia, della pulizia, dell'equilibrio, e questa in fondo è anche la sua forza.
0: Invece adesso è arrivato il momento di parlare di un edificio famosissimo della città di San Pietroburgo, che tra l'altro ha una storia molto travagliata.
1: Direi di sì. Allora iniziamo a parlare del Teatro Mariinsky. Allora, il Teatro Mariinsky, intanto, perché si chiama proprio in questo modo? Perché era stato dedicato all'imperatrice Maria Aleksandrovna, moglie di Alessandro II. Quindi il Teatro Mariinsky, appunto, venne inaugurato il 2 ottobre 1860 con l'opera di Glinka, che si chiamava appunto Una vita per lo zar. Nel corso, vabbè, degli anni, il Teatro Mariinsky è stato, diciamo, è stato soprannominato la casa di Petipa, che è stato uno dei più grandi coreografi di danza classica, appunto, insomma, di balletto, che la storia abbia mai conosciuto, proprio perché appunto Petipa ha creato per la compagnia del Teatro Mariinsky i più grandi balletti, insomma, che la storia ha mai conosciuto: la Godicini, Bella Addormentata, Schiaccianoci per un pezzo, perché poi è morto, l'ha creato, l'ha completato il suo alunno. Comunque, durante l'Unione Sovietica il Teatro Mariinsky non poteva, come ben possiamo immaginare, chiamarsi col nome di un'imperatrice, quindi è stato chiamato Teatro Kirov, appunto in onore di Sergei Kirov, che era uno degli esponenti della rivoluzione, insomma un rivoluzionario russo. Andati a casa i comunisti, abbiamo riportato in auge l'impero, e quindi appunto è tornato a essere il Teatro Mariinsky. E comunque nel corso degli anni le direzioni che si sono avvicendate nel corso degli anni hanno sempre tenuto a far rimanere il teatro come una seconda casa per il popolo, e questa è stata la cosa che ai russi poi gli piace: il popolo, sì, la casa del popolo, queste cose così. Da 10 anni appunto la direzione del teatro è stata presa da Valery Girgiev, adesso il professore sicuramente mi correggerà perché ho dato degli accenti tutti sbagliati, sì, e tutto quanto.
2: Diciamo Valery Girgiev, ecco, e ce appunto, la caviamo.
1: E via. Che appunto l'ha cominciato a riportare in auge, però diciamo facendolo diventare un teatro un pochino più di nicchia rispetto a quello che era in precedenza. Comunque rimane uno dei più grandi teatri che il mondo ha, e soprattutto uno dei più bei teatri che esistano ancora.
2: Assolutamente,
1: oggi.
2: All'esterno e all'interno.
1: E all'interno, sì.
2: L'interno è veramente emozionante, è grandissimo, non si ha idea veramente di qua. Uno, insomma, per esempio la Fenice, che già è un teatro molto grande, mm-hmm, beh, il Mariinsky dà questa idea di mare, di oceano, di oceano, tra l'altro dominato dai colori dell'azzurro e del rosso, che non sono colori troppo comuni, tra l'altro, non nei teatri europei quantomeno. E questo palcoscenico sconfinato, sia in profondità che in larghezza, dove appunto il balletto e l'opera poi
1: trionfano. Hanno la loro apoteosi.
2: Assolutamente.
0: Bene, la storia ci ha traghettato fino al 1860, come ha detto giustamente Jacopo, ma dobbiamo arrivare al 1888. Che è successo in quell'anno? Correva l'anno 1888 quando Rimsky-Korsakov compone Scheherazade, e in Inghilterra si giocano i primi 6 incontri della Football League, il primo campionato di calcio nazionale nel mondo. George Eastman riceve un brevetto per la sua macchina fotografica, è lui il creatore del marchio Kodak. Un tocco di noir. Nel corso del 1888 vengono barbaramente uccise 5 donne. L'assassino è un celebre serial killer, Jack lo Squartatore. Varie le ipotesi riguardanti l'identità del terribile omicida. Molti ritengono sia una donna, altri invece sono convinti che sia addirittura Oscar Wilde. In Italia Cesare Lombroso pubblica Palinsesti dal carcere, raccolta di frasi incise sui muri del penitenziario di Torino. Tra gli altri graffiti eccone uno amaramente ironico: auguro a tutti di essere ladri pubblici, allora sarete liberi cittadini e sarete decorati di una medaglia di beneficenza o di una croce da cavaliere. Ed eccoci tornati in studio per parlare ora della nostra Scheherazade, finalmente. E per rendere più familiare questo personaggio ci affidiamo al nostro Jacopo e alle sue ormai famose trame.
1: Allora, vabbè, iniziamo col dire che la musica di Scheherazade è una cosa diversa dalla trama, cioè sono due cose diverse, perché prima, appunto, nel 1888 è stata creata la suite per orchestra, fatta appunto in quattro movimenti, e poi nel 1910 Diaghilev, con la compagnia dei Balletti Russi, della quale vi parleremo più in là, ha creato appunto il balletto. Il balletto intanto esclude uno dei quattro movimenti, ce ne sono solamente tre. E appunto andiamo a vedere di che cosa parla questa storia, che a me sinceramente non mi piace per niente.
2: Oh, meno male.
1: Io la trovo
2: siamo
1: noiosa.
2: Siamo sinceri,
1: viva la faccia. Allora, praticamente, dove siamo? Stiamo in un harem, perché Scheherazade, Mille e una notte, stiamo in un harem. Stiamo nell'harem precisamente del sovrano Shahriar.
2: Perfetto, che stavolta la pronuncia
1: bravo.
2: È perfetta.
1: Dove appunto il sovrano è circondato dalle sue concubine, dalle sue mogli, e tra queste mogli ci sta anche Zoibeide, che è appunto la sua preferita. Tutti che stanno queste atmosfere indiane molto filosofiche, diciamo, dove c'è regna la calma, così. A un certo punto il grande eunuco appunto si sta annoiando, poi il grande eunuco, poveraccio, con tutte queste donne non ci può fare veramente niente, quindi dice vabbè, balliamo un po'. Queste odalische iniziano a fare questa danza molto conturbante, e a questo punto entra in scena il fratello del re, che naturalmente, se no che spettacolo sarebbe, è innamorato di Zobeide, che è la preferita del re, come vi dicevo prima, e quindi insinua il serpente della gelosia, rubando una frase a Scarpia della Tosca, e dice al re che appunto Zobeide gli è infedele. Da prima il re naturalmente non ci crede, che dici, Zobeide è buona, è bella, così. Il fratello insiste, allora a questo punto il re decide di metterla alla prova e finge di andarsene a caccia.
0: Benissimo, io direi di fermarci qui, perché andiamo ad ascoltare appunto il primo movimento, Il mare e la nave di Sinbad. Abbiamo scelto un'incisione del 1991 dell'Armenian Philharmonic Orchestra, il direttore è Loris Chekhnavorian.

0: Eccoci tornati in studio, sempre su Radio Jeans, sempre a Città in Musica. Allora, quali suggestioni ci suggerisce questo primo oggetto sonoro?
1: Allora, quella che ha raccontato Jacopo prima, la trama che non gli piace, no in realtà... Sì.
2: Facciamo un piccolo inciso.
1: Facciamolo.
2: No, a me non è che non mi piace, perché la musica è bella, non si
1: è facile constatarlo.
2: È facile constatarlo, è bellissima. La trovo... che non ha uno sviluppo, cioè come se stesse sempre per succedere qualcosa, si torna sempre indietro, non sfoga mai.
1: Dal punto di vista narrativo, vuoi dire?
2: No, musicale.
1: Anche musicale.
2: No,
1: anche
2: la storia, alla fine, la classica pure quella è. No, dal punto di vista musicale non c'è mai un momento... la musica carica, casca così.
1: Ma sai, tu hai ragione perfettamente da un certo punto di vista, perché la genesi della suite, no? Perché tu hai raccontato giustamente una storia, quella storia in realtà è legata, diciamo così, al libretto preparato per il balletto, non tanto alla genesi del 1888 di Scheherazade, perché il buon Rimsky-Korsakov, anche onestamente devo dire, a un certo punto ha detto: sentite, ma sì, è vero, ci sono le Mille e Una Notte, d'accordo, ma io delle Mille e Una Notte non è che voglio raccontare una storia attraverso la musica. Nessuna delle mille e uno storie, se sono tante, no, mi ha colpito così tanto da voler raccontare. Io ho preso delle immagini, delle evocazioni, delle suggestioni, dei colori, dei sapori, dei personaggi, dei nomi di luogo, dei nomi di persona. È questo che ho voluto rappresentare e descrivere con la musica, nient'altro che questo. E tutto sommato tu hai ragione, perché se questo è vero, ed è vero se lo dice lui, è chiaro che la musica procede per frammenti, per segmenti, per illuminazioni, non ha una continuità narrativa, no? Ed è per questo che tu la trovi, credo, no? Così che non abbia espansione. Cioè, oltretutto, i materiali tematici che usa Rimsky sono estremamente elementari. Qui ne abbiamo ascoltati tre, per esempio, tre temi dei quattro, no? Che costituiscono lo scheletro proprio di questo primo quadro della suite. Abbiamo sentito quel tema all'inizio, proprio subito, primissime battute, che è un tema in fortissimo all'unisono, no? Con i tromboni che sono in primo piano, e quello è, per ammissione dello stesso Rimsky, quindi non andiamo troppo lontano, il tema del sultano. No? Un tema caratterizzato e che caratterizza un personaggio, no? Un personaggio crudele, con tutta la pittura negativa che ne possiamo fare, che poi diventerà buono, ma ce ne vorrà ancora, no? Prima che si decida a non ammazzare tutte le sue mogli, insomma, ce ne vorrà ancora un bel po'. Poi subito dopo il tema indimenticabile, quello che rimane fisso proprio nella memoria, che è il tema di Scheherazade, violino, no? Un tema sinuoso, proprio veramente folklore immaginario orientale, no? Sì. Rimsky poi non era mai stato davvero in Oriente, per cui se l'era immaginato tutto, accompagnato dall'arpa, strumento esotico per eccellenza, e quello è il tema di Scheherazade, che ascolteremo un sacco di volte, perché quello è il famoso tema ciclico, che poi spieghiamo cos'è, semplicemente un tema che ritorna ciclicamente in tanti luoghi di tutto il balletto. Poi abbiamo ascoltato un altro tema che è, diciamo, in allegro, che è, secondo la missione di Korsakov, il tema del mare. Vedete che non è niente di particolarmente determinato dal punto di vista né narrativo, no, né orientalistico. È il mare, perché è l'ambiente naturale in cui si svolge il racconto delle vicende di Sinbad, delle vicende di Scheherazade stessa, eccetera eccetera, ed è una variante molto ingegnosa però del tema del sultano. Poi ascolteremo, cioè non ascolteremo, ci sarebbe da ascoltare un quarto tema, che è l'ultimo, diciamo così, il tema del primo quadro, che è anche lì un tema. Abbiamo ascoltato l'introduzione con il flauto, che è invece una variante del tema di Scheherazade a sua volta. Allora, in pratica, questi tanti minuti di musica del primo quadro, insomma, sono basati su due temi, su due esili materiali tematici, che però Rimsky, dal punto di vista strumentale e orchestrale, riesce a variare in maniera così ricca, così prepotentemente anche evocativa, da risultare dei temi poi che si fissano nella memoria e uno non se li dimentica più.
0: Bene, ora è il momento di dare una definizione, perché quest'opera è considerata un poema sinfonico. Ecco, professore, cosa si intende per poema sinfonico?
1: Questa è una delle croci della cosiddetta storiografia musicale, se l'espressione non spaventasse anche i bambini. No, un poema sinfonico in realtà è un genere musicale ben preciso, che una volta non esisteva, poi a un certo punto è esistito, e quel signore che lo ha fatto esistere si chiama Franz Liszt. Il poema sinfonico è detto in due parole, insomma, rispetto alla sinfonia che uno magari conosce un po' di più, no? Cioè una composizione orchestrale divisa in diversi movimenti che generalmente non ha nessun programma illustrativo di carattere extra musicale. Pensiamo, che so io, alla prima sinfonia di Beethoven, no? Per dire, o all'ottava sinfonia di Beethoven. È musica e basta, no? non racconta niente,
2: non ha un secondo fine,
1: non ci sono così elementi estranei, ecco. Il poema sinfonico invece, che Franz Liszt ha inventato, proprio possiamo dire una volta tanto che un genere musicale è stato inventato da un signore che ha un nome e un cognome, è invece una breve composizione orchestrale sinfonica che può durare 15 minuti, 20 minuti, che non ha suddivisione al proprio interno e che è basata sull'evocazione di un elemento che è extra musicale. Può essere un personaggio storico, può essere un paesaggio, può essere una fonte letteraria qualsiasi, una semplice evocazione di un sentimento, qualche cosa insomma che viene illustrato, rappresentato, evocato dalla musica, ma che sta al di fuori della musica. Ora, Scheherazade non è a rigore un poema sinfonico perché non ha un programma letterario preciso. Anche in questo caso oltretutto è una suite, quindi non ha un'unità, no? Non è in un unico movimento. Per cui, insomma, è un oggetto sonoro, questo Scheherazade, davvero originale, che è difficile proprio definire con una parola sola.
0: È un unicum, insomma.
1: Beh, tutto sommato è un unicum, anche perché poi le sue vicende lo hanno portato verso la rappresentazione, verso il balletto, no? Verso quindi una musica d'uso. Quindi per un certo verso è musica assoluta, per un certo verso è musica a programma, per un certo verso è musica d'uso. Insomma, tante cose insieme, che poi, ma chi se ne importa a un certo punto, no? Di che cosa sono? E in fondo non ci possiamo anche limitare, tra virgolette, a goderci la musica e basta.
0: Certo, infatti andiamo proprio a goderci la musica ascoltando una parte del secondo movimento, Il Principe Calendar.

0: Eccoci tornati in studio, sempre su Radio Jeans a Città in Musica. Abbiamo appena ascoltato l'ultima parte del secondo movimento di Scheherazade di Rimsky-Korsakov. Allora, in cosa si caratterizza questo secondo movimento?
1: Molto indicativo di come Rimsky-Korsakov utilizzava il materiale tematico in rapporto con la narrazione di eventi legati alle Mille e Una Notte, ma senza un ordine narrativo preciso. È il quadro che si trova la storia del principe Calender. Il Calender, con la C, non con la K, era un sacerdote musulmano nomade, che era quindi una figura, diciamo così, un po' profetica, un po' sacrale, un po' ieratica, che però poi alla fin fine in questo quadro non appare praticamente per niente, perché i tre temi di cui si compone questo secondo quadro sono: dopo un fagotto che fa da apertura, diciamo così, c'è un motivo, diciamo così, di sapore ritmico, con dei forti contrasti, che però tutto sommato non allude a un granché, anzi non allude proprio a niente, se non a se stesso, perché poi, come dicevo prima, viene fatto migrare tra diversi strumenti, gli obi, i violini, legna, eccetera. Poi c'è un cambio d'atmosfera e c'è un tema invece degli ottoni, che evoca una scena di battaglia, che non c'entra nulla né con Calender né con il resto della vicenda. E alla fine, forse il tema più bello di questo secondo movimento, è un solo di clarinetto con interzine, che introduce un altro allegro, che è un passaggio che allude a un personaggio evocato nel Mille e Una Notte, ma non è un personaggio in carne ed ossa, anzi abbastanza minore, il mitico uccello Rock, che è un uccello mitico e gigantesco che, secondo una leggenda che si rifà agli anni del, insomma, pre-zoroastriani, insomma nel tempo della Persia antica, è l'uccello che avrebbe generato niente meno che il mondo e l'universo. Quindi motivi mitici, motivi favolistici, che spesso hanno una loro riproduzione sonora, ma che non hanno nessuna logica narrativa, e questo è proprio il seme profondo, diciamo così, dell'idea di Oriente, di racconto musicale, di poema sinfonico che Korsakov nutriva appunto nel 1888.
0: Un'idea che appunto forse non era stata del tutto compresa poi nella rappresentazione del balletto del 1910. E qui forse si pone il problema di chiederci bene cosa si intende per musica d'uso.
1: Beh sì, infatti è proprio uno dei nuclei, no, che accompagnano la storia anche fino ai nostri giorni, della fortuna poi di Scheherazade. Scheherazade è sicuramente la pagina più famosa, no, più eseguita in concerto e in balletto di Rimsky-Korsakov. No, per musica d'uso si intende una cosa molto semplice, cioè una musica che è stata scritta per fini diversi dalla sola rappresentazione musicale. Non so, la colonna sonora per esempio è musica d'uso, le musiche di scena per il teatro, quante ne sono state scritte da Shakespeare in poi, è musica d'uso, la musica per il balletto è musica d'uso, naturalmente, insomma è musica che sostiene forme spettacolari di tipo rappresentativo che non si risolvono nella sola esecuzione musicale o strumentale. Da questo punto di vista, beh, Scheherazade è musica d'uso malgré soi, diciamo così, malgrado lei stessa e malgrado anche Rimsky-Korsakov, che l'aveva pensata per l'esecuzione concertistica e non per quella invece coreografica, ma questo non impedisce minimamente, no, Jacopo, che su e intorno a Scheherazade siano stati costruiti poi dei balletti, non soltanto quello del 1910, no, di Fokin e company, ma c'è una storia lunghissima, sì, no, che arriva fino a noi poi.
0: E parlando di balletto, direi che è arrivato il momento di andare avanti con la nostra storia.
2: Allora, come in tutte queste belle storie esotiche, misteriose, orientali, ci stanno tre porte che devono rimanere chiuse. Ti figuri, quando il gatto non c'è, i topi ballano subito, le concubine del re, le mogli del re vanno dal grande eunuco e gli dicono: apriamo queste porte. Lui all'inizio: ah no no no, per carità, per carità. Aprono la prima porta, quella di bronzo, escono degli schiavi coperti di bronzo. Aprono la seconda porta, quella d'argento, escono degli schiavi coperti d'argento. Le concubine, che vedono sempre il pascià bello, grasso, schifoso, se vedono gli schiavi, fum, cioè se fiondano sopra. Al momento in cui arriva il momento appunto di aprire la terza porta, quella d'oro, all'inizio l'eunuco fa finta di essere quello bravo che segue gli ordini. Le mogli del re gli promettono una ricompensa subito, l'eunuco allora decide di aprire la porta e esce lo schiavo d'oro, che diventa immediatamente il preferito di Zobeide. E quindi subito in un balletto cosa fanno due quando si piacciono? Ballano. Quindi si lanciano in un conturbante pas de deux, appunto, che adesso andiamo ad ascoltare.
0: Esatto, e quindi andiamo ad ascoltare il terzo movimento, il giovane principe e la giovane principessa.

0: il giovane principe e la giovane principessa qui su Radio Jeans. Siamo a Città in Musica. Dunque, abbiamo ascoltato il terzo quadro, giusto? Il tema del principe.
1: Sì, abbiamo ascoltato in realtà il primo tema del terzo quadro, perché è un tema, tra l'altro, tipicissimamente corsacoviano, se si può dire così. Perché? Perché è un tema molto semplice, molto cantabile, tra l'altro, che però migra continuamente da una famiglia orchestrale all'altra. Prima ci sono i violini, poi i clarinetti, poi i flauti. Questa è proprio una delle indicazioni di orchestrazione che Rimsky-Korsakov ha dato. Rimsky, tra l'altro, è stato anche l'autore, oltre che di un famoso trattato di armonia, di un famoso trattato di orchestrazione, sul quale hanno studiato in tantissimi. Stravinsky, per esempio, Respighi in Italia e tanti altri. E in questo trattato lui diceva una cosa molto semplice, oggi però pensarci allora non era così banale, e cioè che le famiglie strumentali si possono anche dividere, possono cioè eseguire melodie, temi diversi, pur restando all'interno della stessa famiglia. Per dire, non so, se per esempio nella sinfonia di Beethoven i violini facevano, i primi violini facevano tutti quanti la stessa cosa, i secondi violini un'altra cosa, e i flauti una cosa sola, i clarinetti una cosa sola, beh, da Rimsky-Korsakov in poi si capisce abbastanza bene che invece i violini primi si possono anche dividere e che possono suonare due melodie diverse, che il primo flauto e il secondo flauto possono fare cose diverse, che i violoncelli primi e i violoncelli secondi possono fare cose diverse tra di loro, e quindi si arricchisce enormemente, diciamo così, la capacità degli strumenti di raccontare storie attraverso il suono. Il suono diventa molto più ricco, molto più brillante, molto più invaso di colori diversi, e questo dà alle melodie pur semplici di Korsakov un calore, un'intensità, proprio grazie al fatto che sono orchestrate in maniera completamente diversa rispetto a quanto era stato fatto fino a quel momento. Ed ecco, anche per questo, oltre che per seguire la vicenda, diciamo così, coreografico-ballettistica, abbiamo ascoltato questa prima parte del terzo quadro.
0: Bene, e allora continuiamo a seguirla questa vicenda.
2: Attenzione, attenzione, che adesso scatta la tragedia. Allora, naturalmente, le altre mogli del re, gli altri schiavi, davanti a tutti sto mescolio di carni, di passioni, si fanno coinvolgere anche loro, e quindi la situazione sfocia in un'orgia, vogliamo chiamarla così, chiamiamola così perché quello è. Arriva il re proprio sul più bello, trova tutto sto casino e si infuria e ordina a tutti quanti, a tutte quante le sue guardie, di uccidere tutti, spose, schiavi, eunuchi, cioè chi più ne ha più ne metta, via, tutti fuori. E uccidono anche naturalmente lo schiavo d'oro. Però il re cosa fa? Decide di salvare Zobeide, perché appunto, essendo la sua preferita, ne è innamorato, quindi decide di perdonarla. Naturalmente la ragazza, qui siamo molto melodrammatici, attenzione, la ragazza, pensando di avere una morte imminente, prende la spada di una delle guardie e si uccide davanti a tutti quanti. Il re disperato cade ai suoi piedi e piangerà per tutta la vita la morte della sua sposa. E così finisce.
0: Insomma, una tragedia.
2: Una tragedia.
1: Uno spirito melodrammatico.
2: Molto, molto, molto.
1: Sembra quasi da opera italiana più che da opera
2: molto,
1: russa.
2: Questo finale,
1: no?
2: Si è trovatore, muoiono tutti in 5
1: Ma
2: del resto
1: il gusto parigino questo, non
2: infatti,
1: è il gusto russo, no? È una cosa un po' diversa, perché il gusto russo in fondo è molto più leggendario, favolistico, esotico, no?
2: Sì, nella...
1: Infatti, quando il balletto andò in scena a Parigi nel 1910, la vedova di Rimsky-Korsakov, lui era morto da qualche anno, si arrabbiò moltissimo, arrivando quasi al punto da intentare cause legali, da impedire la presentazione di questo balletto, perché secondo lei, e credo non avesse poi tutti i torti, non seguiva per niente, da un punto di vista proprio della fedeltà, le intenzioni narrative descrittive di Rimsky-Korsakov, e andava a raccontare un'altra storia come questa, no?
0: Ecco, avremo modo di parlare di questa famosa rappresentazione del 1910, ma prima andiamoci ad ascoltare il quarto ed ultimo movimento, Festa a Baghdad, il mare.

0: Eccoci di nuovo in studio, il mare a Radio Jeans. Abbiamo ascoltato l'ultimo quadro di Scheherazade di Rimsky-Korsakov. Beh, un finale, un tripudio.
1: Sì, un tripudio, anche se forse vale la pena un po' dire due parole su questo famoso tema di Scheherazade, quello, no, del violino accompagnato dall'arpa, che è una vera ossessione. L'avremmo sentito già in questa piccola selezione 3, 4, 5 volte, ed è quello che appunto si chiama convenzionalmente tema ciclico, e vorrei che cercassimo di capire insieme la vera novità poi dell'uso del tema ciclico. Non lo so, se noi ascoltiamo una sinfonia di Mozart o di Beethoven o di Haydn, non ascoltiamo dei temi che ritornano, no? In diversi movimenti, oltretutto. Ascoltiamo, certo, nella ripresa, per esempio, del primo movimento, possiamo ascoltare un tema che abbiamo ascoltato nell'esposizione del primo movimento, quindi un certo richiamo c'è, ma un tema che accompagna costantemente il procedere poi della narrazione musicale. Non dico che sia una novità di Rimsky, naturalmente, ma è una novità della seconda metà dell'Ottocento. Non c'è in Beethoven, naturalmente c'è in Berlioz, c'è in César Franck, c'è in Liszt, ed è proprio un piccolo sistema poi per tenere desta l'attenzione dello spettatore, dell'ascoltatore. Wagner ne saprebbe qualche cosa, insomma, adesso non voglio aprire qui la questione wagneriana, naturalmente, e dall'altro dà un'unità, il tessuto. È come se noi incontrassimo durante una passeggiata sempre la stessa persona, magari vestita in modo diverso, no? Questa passeggiata ci dà l'idea che stiamo percorrendo insieme a questa persona lo stesso luogo, perché ci incontriamo più volte nel corso, nell'arco di questa passeggiata, e quindi dà un senso di unità, no? Di coesione al tessuto sonoro che altrimenti non avrebbe. Questo tema, appunto, poi sfido a dimenticarvelo, insomma, non nei prossimi minuti quantomeno.
0: No, penso proprio di no. Allora, adesso per concludere, finalmente andiamo ad approfondire chi è che ha creato questo libretto tanto distante da quelle che dovevano essere le intenzioni di Rimsky-Korsakov.
2: L'impresario russo Diaghilev fondò a Parigi nei primi anni del Novecento questa compagnia che appunto chiamò la Compagnia dei Balletti Russi, formata dai più grandi geni del teatro moscovita, quindi del Bolshoi, e dal teatro appunto di San Pietroburgo, il teatro Mariinsky. L'intenzione di Diaghilev era appunto di portare nell'Europa occidentale la grande tradizione e la grande tecnica dell'arte russa. All'inizio, la prima stagione dei balletti russi, infatti, diciamo, Scheherazade è la prima creazione vera e propria dei balletti russi, perché le altre creazioni di questa prima stagione erano tutte quante rielaborazioni di balletti già esistenti, come appunto uno per tutti, la Chopiniana, cioè le Silfidi. E quindi Scheherazade, infatti, cioè, è il primo caso di una composizione presa e rielaborata a loro piacimento. Diaghilev non aveva nessuna velleità artistica, diciamo, lui era l'amministratore un po', no, che controllava tutto quanto, perché infatti il primo direttore artistico della compagnia fu Leon Busk, che appunto collaborava già con Diaghilev da anni, perché avevano fondato nel 1898 Il Mondo dell'Arte, che era appunto una rivista, e alle coreografie appunto era stato assegnato il genio di Michel Fokine, che però venne cacciato praticamente da Nijinsky dopo che aveva coreografato L'Après-midi di Don Fon, vabbè, il pomeriggio del fauno, praticamente.
1: Sì, non è il fon,
2: no, il fon, quello dei capelli. Vari sono stati coreografi, registi, gli scenografi, perché non scordiamo che nelle stagioni dei balletti russi ci sono state le scenografie di Picasso, di De Chirico, insomma, di grandissimi artisti. Infatti si dice anche che gli stessi balletti russi abbiano ispirato gli artisti dell'arte fauve. Alla morte di Diaghilev si cercò comunque di portare avanti la compagnia, naturalmente poi piano piano la compagnia andò diminuendo, insomma alla fine è morta con Diaghilev praticamente.
0: Bene, con questa breve ricostruzione della Compagnia dei Balletti Russi noi ci salutiamo. Il tempo a nostra disposizione infatti è finito, ma prima ringrazio Jacopo, il nostro giovane reporter, e anche il professor Barbieri. Grazie per essere stati qui con noi.
1: Buonasera.
2: Grazie a tutti.
0: Vi ricordo ancora il nostro sito www.radiojeans.net, sul quale potrete ascoltare tutte le puntate, e ancora il nostro gruppo su Facebook Radio Jeans, al quale vi chiedo di iscrivervi. È davvero tutto, Chiara Falcone vi saluta, vi dà appuntamento alla prossima città. Ciao ragazzi, grazie.

Bentornati su WhatsApp, il programma di ML Network curato dalla redazione di Hot Block Radio, che vi porta in giro per il mondo, vi spiega un po', vi racconta che cosa sta succedendo al rap mondiale. Oggi si va in Honduras. L'Honduras, situato tra il Nicaragua a sud, il Guatemala a nord e El Salvador a ovest, si trova in una posizione delicata. Infatti, data la sua collocazione geografica, è un passaggio obbligato per tutti i traffici illeciti di droga o armi provenienti dal sud. Per l'altissimo tasso di criminalità è considerato uno dei paesi più violenti del mondo. San Pedro Sula, la seconda città più popolata dopo la capitale, Tegucigalpa, ha il più alto tasso di omicidi al mondo, pensate, ben 169 ogni 100.000 abitanti. Come in Paraguay, data l'estrema povertà della popolazione, l'hip hop si è diffuso principalmente per le strade, grazie a giovani appassionati freestyler che, però, grazie alla diffusione di internet, oggi pubblicano le proprie sessioni di improvvisazione su YouTube oppure Instagram, senza tuttavia guadagnare molto seguito. Ci sono delle eccezioni però, come Menor Menor, trapper 25enne di origini Arawak, che l'anno scorso ha pubblicato il suo disco d'esordio per la Carbon Fiber Music. Per intenderci, Carbon Fiber Music è la stessa etichetta di Larry Over, trapper portoricano noto anche in Italia per il featuring con Sfera Ebbasta in Tran Tran. Menor Menor ha ottenuto notorietà proprio grazie ad un brano in collaborazione con Over, ma è riuscito a mantenere alti gli ascolti con il suo singolo Falsas Promesas. Ce l'ascoltiamo. Oh.

Menor Menor ha destato l'attenzione dei media internazionali in quanto giovane nero di successo in un'industria, quella trap latina, che tende a privilegiare artisti bianchi. L'aspetto decisamente trap, il mood malinconico e lo stile di scrittura fanno però di Menor un artista che non ha niente da invidiare ai colleghi trapper latini o statunitensi. La violenza e l'aggressività honduregne si respirano chiaramente nelle diss track estremamente diffuse fra i rapper locali. A pochi mesi dall'uscita della traccia che abbiamo appena ascoltato, Davis Flow otteneva 1,5 milioni di visualizzazioni con il singolo Rip Menor Menor. 2 settimane dopo, Serpient Lyrical pubblicava Rip Davis Flow, guadagnando però meno successo del dissing di Davis Flow a Menor Menor. I video di queste canzoni sono girati in luoghi bui e tetri come cimiteri o strade popolate da demoni minacciosi, ma costituiscono anche un eccellente esercizio di stile per gli autori, i quali, pur di dimostrare la propria superiorità artistica, si impegnano in testi e performance veramente eccezionali. In una nazione con 82 assassini ogni 100.000 abitanti, se i giovani rapper decidono di sfidarsi a parole, per quanto crudeli, significa che la cultura hip hop è riuscita nel suo intento originario, cioè quello di creare la pace fra le gang per strada. Paradossalmente è dunque con orgoglio che passiamo ad ascoltarci Rip Menor Menor di Davis Flow.

0: sì. Un consejo te voy a dar, no respondas, es que es mucha la desventaja. Dale, diles, que te pongan los escritores que quieran. Aquí está guerreando con el más duro. Mi respeto a tus seguidores, pero lo siento por haberle barrido a su artista. Davis Flow, el de mucho flow.
1: Non scorre solo cattivo sangue fra gli artisti honduregni. Lo scorso Ferragosto, infatti, si sono riuniti tutti in una spiaggia dell'Honduras per Teves Bien di Minor MC, una canzone a cui hanno partecipato tutti i maggiori artisti della scena, dal maestro di reggaeton El Chevo, al trapper Aaron Bodden, al rapper reggaeman Big Nango, fino agli esordienti rapper Syrom e Mr. JC. Lasciamoci quindi trasportare sulla sabbia candida e le acque turchesi honduregne da questa canzone, sorprendoci un po' di positive vibes per concludere il nostro viaggio settimanale nel rap mondiale. Minor MC, feat. El Chevo, Mr. J.

Quello che avete appena ascoltato era WhatsApp, il programma di MLE Network curato dalla redazione di Hot Block Radio che vi porta in giro per il mondo. Oggi abbiamo parlato di Honduras e di che cosa succede in questa nazione del Sud America. Io sono Rachno e ci risentiamo la prossima settimana, sempre su Hot Block Radio e le frequenze di MLE Network.

0: Radio Zainet.
1: Buonasera da Alessandro Cisilin. Le crisi internazionali continuano a spingere i costi degli energetici, prezzi medi di benzina e diesel stabilmente oltre i 2 euro al litro e valori ancora più elevati in autostrada. Il vice premier Salvini conferma che domani, all'ultima scadenza dello sconto di 17 centesimi sul diesel, il Consiglio dei Ministri si riunirà per una nuova proroga. Intanto Bruxelles risponde all'Italia e agli altri 5 paesi che chiedevano una tassa sugli extra profitti delle compagnie energetiche, ricordando che è competenza degli Stati membri. L'opposizione sollecita il governo in proposito, d'accordo lo stesso leader leghista, sentiamolo, e poi la pentastellata Ricciardi.
2: Domani sul tavolo del CDM c'è la proroga del taglio delle accise, per alcuni giorni, fino a settembre, immagino, ma poi io vorrei fare qualcosa di più continuativo, di qualcosa di più sostanzioso, e quindi servono soldi, quindi un contributo, questo è il mio punto di vista, delle banche e degli energetici ci dovrà essere.
3: Non si può affrontare un'emergenza come quella dei carburanti con proroghe ridicole. Sono anni che diciamo di tassare gli extra profitti dei colossi energetici. Giorgia Meloni, anziché tergiversare, si attivi per un nuovo PNRR europeo. Smetta di prendere in giro gli italiani.
1: Continua il fuoco incrociato russo-ucraino. Mosca denuncia oggi la morte di almeno 6 civili in raid ucraini sulle regioni di Belgorod, Bryansk e Krasnodar, e rigetta la proposta ucraina che prevederebbe la trasformazione del Donbass in zona economica libera e territorio russo, un paese terzo non può occuparsene, obietta il portavoce Peskov. La guerra deve finire e la soluzione non può essere militare, ha detto il ministro degli esteri Vaticano Gallagher, ricevuto dall'omologo Lavrov. A Mosca presente anche il direttore della CIA Radcliffe. Dall'Iran ma anche dalla Cina e dai paesi arabi, coro di proteste e moniti di ritorsione dopo l'annuncio di Trump di nuove pesanti sanzioni contro Teheran, estese anche a chi ha rapporti economici con esso. Da Washington anche l'annuncio di una taglia da 10 milioni di dollari sulla testa dei vertici dei Pasdaran. Ora lo sport, l'Italia cala, il poker, agli europei femminili di pallavolo, dopo Croazia, Macedonia e Svezia, le azzurre battono 3-0 anche la Slovacchia. Il pass per gli ottavi già conquistato ha dato al CT Velasco l'occasione per far riposare alcune titolari al posto di Antropova. La schiacciatrice oggi è stata Stella Nervini.
4: Sono contenta, non è sicuramente facile sostituire una giocatrice come Kate, sta facendo un europeo incredibile. Vedere Kate oggettivamente giocare è un piacere, abbiamo la stessa età, ma comunque lei veramente penso sia una di quelle giocatrici che fa benissimo avere in squadra, una stacanovista, e niente, sono contenta che alla fine abbiamo fatto quello che dovevamo fare, abbiamo sempre avuto il controllo della partita, poi portato a casa questi 3 punti e adesso ce ne manca solo una per concludere la pool in bellezza, quindi speriamo bene.
1: E domani alla chiusura della prima fase contro la Francia, in palio il primo posto nel girone. Infine il tennis, agli US Open, mentre sono in corso le qualificazioni per il tabellone principale che scatta la prossima settimana, inizia oggi quello del doppio misto. La coppia azzurra Vavassori e Rani, detentrice del trofeo, è opposta stasera per gli ottavi ai russi Rublev e Andreeva. In campo anche Cobolli in coppia con l'elvetica Bencic contro il tedesco Zverev e l'americana Townsend. Sempre stasera al Winston-Salem ATP 250 in North Carolina, derby azzurro tra Bellucci e Dardri. Più tardi Sonnico sfiderà il francese Manarino. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona serata.

0: realizzato con i giovani del Polo Ragazzi 1, centro di aggregazione finanziato dal Municipio Undicesimo Roma e gestito dalla Società Cooperativa Magliana Solidale ETS.
1: Ciao a tutti ragazzi e ragazze e diversamente giovani e benvenuti alla puntata speciale di Radio Polo dal Polo Ragazzi 1 di Magliana Marconi. Io sono Anna, la vostra speaker per oggi. Siamo qui a capire il nostro rapporto con il quartiere. Oggi siamo con Gaia e Isabella.
2: Ciao a tutti.
3: Ciao.
1: Che rapporto avete con questo quartiere?
2: Dipende un po' comunque dal momento o anche dalle persone. Cioè, posso andare d'accordo con delle persone e trovarmi bene, oppure trovarmi male con le persone e non volerci magari andare in giro.
3: Io ci sono nata qua, quindi per me non mi fa schifo come dicono le altre persone. Cioè, non ci trovo nulla di male in questo quartiere, tutti mi giudicano per questa cosa, però non è male, non è più male come era prima. Cioè, non è una bella zona, però...
1: Ho dimenticata che volevo dire.
3: Però non è male come era prima e per quello che pensano ancora gli altri.
1: Perché dicono tutti che è una brutta zona, Magliana?
3: Perché prima, negli anni 90, non è proprio... C'erano zone molto violente e così, invece adesso comunque stanno cercando di migliorarlo proprio per tutti, aggiungendo cose nuove. Adesso stanno tipo rifacendo il parco di là e cose così.
1: Sì, quindi da quel che mi racconti, la Magliana, diciamo, non è nata come un quartiere di persone, diciamo, con cui stare bene.
3: Esatto, cioè non era molto bello.
1: Sei d'accordo con Gaia?
2: Sì, sono d'accordo, perché comunque adesso c'è una situazione di degrado che c'è sempre stata. Ora sì, si sta migliorando, però solo per dare occhio alla gente che è di passaggio come turisti, perché comunque è diventato anche un posto turistico Magliana.
1: Allora, che ne pensate di questa cosa che si va più avanti, diciamo, la comunità un po' più unita per sistemare questo quartiere?
2: Che secondo

0: contro.
1: Gaia, qual è la tua parte preferita di questo quartiere?
2: Il Parco Tevere.
1: Che cosa c'è di questo Parco Tevere che secondo te è così interessante, che è il tuo posto preferito?
2: Cioè, è un bel posto perché c'è tanto verde, di solito là ci sono molte persone che si riuniscono e...
1: Invece tu, Isabella, ce l'hai un posto preferito di questo quartiere?
3: Villa Bonelli, perché comunque puoi andare in qualsiasi momento, in qualsiasi giornata e

0: e in più anche pieno comunque di graffiti che ti fanno proprio sentire tranquillo.
1: Invece cos'è che secondo voi sarebbe meglio, diciamo, migliorare, ristrutturare o qualcosa del genere?
2: Lo sporco, il per terra e...
0: Magari i posti dove vanno a giocare i bambini, farei una riqualifica, perché ci sono cose anche comunque a terra, come diceva Gaia, che non è bello per dei bambini ed è anche pericoloso. O comunque i vetri per terra che rimangono anche per settimane, non è sicuro.
1: Vorreste vivere qua anche da grandi?
2: No.
0: Io sì.
1: Perché?
0: Perché comunque secondo me è una bella zona e se in futuro fosse riqualificata ci potrei vivere tranquillamente, anche perché è bello stare con tutti gli amici di quando sei piccolo fino a quando sei grande.
1: Grazie a entrambe per Prego. Questa illuminazione su questo quartiere. Ci vediamo la prossima volta, cioè.
2: Ci vediamo tra poco.
1: Sì, esatto. Ci sposteremo su un altro argomento che non è di poca importanza, cioè le serie TV. Allora, Maria Iera, qual è la tua serie TV preferita?
3: Stranger Things.
1: Perché?
3: È la mia serie preferita perché è stata la prima che ho visto, proprio in tutta la mia vita. Già dalla prima stagione mi appassionava veramente tanto, anche se molti dicono che la prima stagione è una noiosa. Un pochino sì, ma ti fa capire comunque poi le altre e quindi...
1: Sì, diciamo il primo pezzo di qualsiasi serie TV, diciamo che è sempre il più interessante, anche perché ti introduce a una storia che poi potrebbe piacerti.
3: Sì, sì.
1: E effettivamente ti piace.
3: Assolutamente.
1: Ok. Qual è la tua scena preferita?
3: La mia scena preferita, oddio, dipende perché ci sono 5 stagioni. Però scena preferita, direi la della seconda stagione, l'ultima puntata, dove c'è il ballo di fine anno e finalmente Undici e Mike si rincontrano e ballano tutti carini, poi si baciano. Oppure nella quarta stagione, l'ultima puntata, anche se muore il mio personaggio preferito,
1: Rip.
3: E la quinta stagione, l'ultima puntata, perché finalmente sconfiggono il cattivo, cioè Vecna, e niente, quindi molto belle tutte quante le stagioni.
1: Allora, Maria Chiara, quali valori trasmette questo show?
3: Allora, per me questa serie TV trasmette un sacco di... cioè nell'amicizia, no? C'è proprio una frase che dice gli amici non mentono, e nel fatto che ci sono un sacco di problemi che vengono affrontati in gruppo, quindi il lavoro di squadra, no? Comunque è molto significativa.
1: Perché ti piace proprio questa serie?
3: Perché trasmette comunque un sacco di cose belle, come l'amicizia e il lavoro di squadra e come si dice, comunque l'amore, che è difficile per in qualsiasi età, perché questa serie comunque ci stanno un sacco di amori, sia di bambini quando erano bambini, sia di ragazzi più grandi, tipo i fratelli di alcuni di questi personaggi.
1: Allora, Maria Chiara, qual è il tuo personaggio preferito e perché?
3: Il mio personaggio preferito maschile dalla seconda stagione, Steve Harrington, e poi Eddie Manson nella quarta, Dustin Henderson, e femminili 11, Nancy e Max. Allora, 11 perché comunque lei ha sofferto veramente tanto, perché è una ragazza che non sapeva parlare la loro lingua, non aveva un padre, non aveva una madre e comunque veniva maltrattata in un laboratorio e nella quarta stagione comunque veniva bullizzata. Da una parte mi rispecchio, perché purtroppo soffri, perché ha sofferto tanto e quindi comunque non è un personaggio comunque da sottovalutare, ecco. Max, che appare nella seconda stagione, è molto simpatica, è allegra, comunque è comprensiva.
1: Quindi ti è piaciuto il finale?
3: No. Cioè sì, mi è piaciuto, però ci sono rimasta veramente tanto tanto male, perché si poteva comunque risolvere, cioè si poteva, potevano finire in una maniera diversa, però alla fine, se ci vai a pensare, era quello il destino di 11, quindi doveva morire per forza lei per chiudere alla fine tutti i problemi che c'erano in quella cittadina.
1: E la tua serie preferita, Fabiana?
4: E ciao a tutti, la mia serie preferita è The Vampire Diaries.
1: Perché è la tua serie preferita? Che cosa succede in questa serie?
4: Allora, non è stata la mia prima serie che ho visto, però è stata, diciamo, la serie che mi ha colpito da subito per il rapporto che c'è tra i personaggi, comunque.
1: Qual è il tuo personaggio preferito?
4: Allora, il mio personaggio preferito, quello maschile, è Damon, perché mi rappresento, cioè mi rappresenta molto, perché più che altro lui si fa vedere forte, però è quello che soffre di più. Infatti è lo stesso per Catherine, che sì, lei si fa vedere forte perché è un vampiro di 500 anni, però è debole senza magari qualcuno che gli sta accanto.
1: Qual è il tuo episodio preferito di questa serie?
4: Allora, è nella stagione 5, l'episodio 22, dove veramente, cioè, Damon non è che muore, però diciamo che lascia Elena con una frase molto triste. Allora, la frase in questione è: tu sei la cosa migliore che mi sia capitata nei miei 173 anni di vita su questa terra. Morire sapendo di essere stato amato non da chiunque, ma da te, Elena Gilbert, è la prova di una vita realizzata. Perché veramente Damon lascia Elena per un paio di episodi, perché comunque lui insieme a Bonnie vanno in un altro universo, però poi ritornano, non muoiono. Invece Elena pensa che è morto, quindi va in depressione un po'.
1: Perché proprio questa serie? Che cosa che ti ha attirato?
4: Più che altro il rapporto tra i personaggi, che sì, ovvio, tra vampiri e magari lupi mannari non è che c'è un bel rapporto, però si aiutano sempre, capito? Quindi il rapporto magari di amicizia, ma anche di fratellanza, perché i due personaggi principali, la storia principale è quella tra Damon e Stefan, che sono due fratelli che nella prima stagione si odiavano un po', però poi, cioè, senza l'uno e l'altro non possono stare, capito? Perché hanno bisogno tutti e due.
1: Ti è piaciuto il finale?
4: Allora sì, è stato veramente molto emozionante, io ho pianto tantissimo e non la consiglio ai deboli di cuore. Però veramente muore Stefan, quindi è un po' brutta come cosa, perché muore anche il mio personaggio preferito femminile, Catherine, quindi è stato veramente brutto ma bello allo stesso tempo.
1: Allora, di questa serie, se ce ne stanno, qual è la tua canzone preferita o, diciamo, una musica d'ambiente?
4: Allora, si chiama I Feel So Close, che veramente è la scena in cui Damon e Elena stanno alla festa di Halloween e ballano. E loro ancora non erano innamorati, perché Elena era appena stata trasformata in un vampiro. Però è stato molto bello, perché io sono team Damon e Elena, perché devono stare insieme. Però quella scena è stata veramente bella e divertente.
1: Allora, Antonia, qual è la tua serie preferita?
5: La mia serie preferita è Alice in Borderland, l'ho vista un anno fa.
1: Che cos'è che ti attira di questa serie, che ti fa dire che è la tua preferita?
5: Preferita perché è unica, perché è anche una trama giapponese, e da quando ho visto il mio personaggio preferito ho visto tutte le serie dove ha giocato.
1: Allora, qual è il tuo personaggio preferito?
5: Il mio personaggio preferito è Shishia. E mi piace tanto perché è intelligente e secondo me mi rappresenta.
1: Ti è piaciuto il finale?
5: Mi è piaciuto il finale perché ho visto il mio personaggio preferito e si è finito bene.
1: Adesso siamo con i due tiziani, di cui uno dei due ci parlerà della Formula 1. Che cosa ti piace della Formula 1?
6: Della Formula 1 mi piace tutto, perché è un mix di emozioni molto, molto belle.
1: Allora, qual è il tuo autista o pilota, come si dice lì, preferito?
6: Ce ne sono due, però tra questi due io faccio il terzo, cioè Kimi Antonelli. Avrà 19 anni, è un bambino. ed è, ha vinto tre volte delle gare, è primo in campionato e spero che vinca il campionato pilota.
1: Quindi qual era il tuo pilota preferito prima?
6: Allora, Schumacher, facciamo così, perché aveva una guida pulita, ripetitiva, e è stato molte volte campione del mondo, è stato nella Ferrari e basta.
1: Ci spostiamo sull'altro Tiziano e vediamo un po'. Allora, qual è il tuo cantante preferito?
7: Cavarezza.
1: Che cosa ti piace di lui? La tua canzone preferita?
7: La mia canzone preferita di Caparezza è Fuori dal tunnel.
1: Allora, di che parla questa canzone, Tiziano?
7: La canzone riguarda una persona che sta uscendo dalla moda, o se no da tutte le cose negative dell'Italia.
1: L'ultimo album l'hai ascoltato?
7: Sì, me lo ricordo pure. Stavo guardando su YouTube. Ho detto, vabbè, andiamo a guardare altre canzoni di Caparezza. Vedo 16 canzoni praticamente, così tutto un botto. Cosa mi sono perso? Quanti anni sono passati? Quanti figli avrò adesso? Me le sono ascoltate, a parte che sono rimasto molto deluso, ma Caparezza è conosciuto come rapper e anche conosciuto per la sua velocità folle e anche per il divertimento che fa comprendere anche cose reali, tipo molto politico ed è molto sarcastico. Però nel suo ultimo album non è che l'ho sentite queste cose, era molto più sul politico. È presente tipo, che ne so, quei rapper emo di 16 anni che dicono: la mia madre è morta per strada e allora sono andato a chiamare l'ambulanza. Yeah, yeah. Insomma, è stato più o meno quella sensazione là.
1: Sei mai stato a un concerto di Caparezza?
7: Purtroppo no, perché l'ho conosciuto un anno fa, a malincuore devo dire, un anno fa. È successo tutto quanto, infatti stavamo guardando Maria De Filippi. C'è stato questo programma in cui alcune persone cantano delle canzoni già esistenti e provano a replicarli con balletti o sono a ricantarle. All'improvviso è arrivato sta persona qua e poi niente, ha cantato Fuori dal tunnel, appunto. Mio padre si è incavolato perché ha detto: no, non sa cantare questo. Quindi ho conosciuto Caparezza per una persona stonata. Okay. Anna Maria.
1: Anna.
7: Ci ho fatto.
1: Anna.
7: Vabbè, Anna. Che serie TV ti piace?
1: Allora, la mia serie TV preferita è un fantasy, si chiama Dragons Oltre i confini di Berk.
7: Perché hai scelto questa serie?
1: Allora, in pratica questa serie parla di draghi, diciamo, è una serie che esprime il concetto di amicizia tra animali e umani e non so, è i paesaggi ci stanno pure, molto belli, è ambientata al nord Europa. E diciamo paesaggi e proprio la storia in generale.
7: Ma si cavalcano?
1: Eh sì.
7: Fanno guerre?
1: Sì.
7: Qual è il tuo personaggio preferito, in questo caso anche drago domestico?
1: No, il mio personaggio preferito si chiama Viggo Facciatruce, che sarebbe il cattivo della serie.
7: L'avrei capito anche dal nome, Vivo.
1: Sì.
7: Vivo Cacciatruce.
1: Sì, va bene. No, Viggo Facciatruce.
7: Quello.
1: Sarebbe il cattivo della serie che si vede per la prima volta al minuto 20. No, minuto 14 dell'episodio 12 della seconda stagione.
7: Io non mi ricordo manco cosa ho mangiato per cena ieri.
1: Che nella versione in italiano è doppiato da Ambrogio Colombo.
7: Qual è la tua stagione / puntata preferita?
1: Allora, di stagione diciamo sono un po' tutte belle, però la prima stagione non è proprio delle migliori. Quindi diciamo di stagione sceglierei la sesta e la quarta.
7: Ti è piaciuto il finale? Sì, allora, ha un finale.
1: Sì, ha un finale, però diciamo che il finale che introduce il secondo film poteva andare meglio, come poteva andare peggio. Quindi diciamo non mi è né piaciuto né mi è dispiaciuto, perché cioè, era un finale bello, non è morto nessuno a parte il mio personaggio preferito.
7: Se facessero un quarto film
1: se facessero un quarto film, che forse hanno detto che lo fanno, certo che me lo vedo, sono una fan da quando sono piccola, quindi diciamo qualsiasi cosa.
7: Io da piccola che guardavo SpongeBob. Che cosa dovrei dire?
1: È finito SpongeBob, scusa.
7: No, ancora stanno facendo. Stanno facendo pure il film.
1: Tono.
7: Ma sappi che un'altra cosa, il doppiatore di SpongeBob è Claudio Moneta, che a sua volta è anche il doppiatore di Goku.
1: Ok, allora adesso parliamo del polo.
7: Come state e come vi sentite al Polo Ragazzi?
3: Abbastanza bene, perché comunque è come una seconda casa, perché ci sono praticamente cresciuta.
2: Io mi trovo bene, cioè ormai venire qui è come una tradizione per me, però come si dice, cioè preferivo il Polo di prima, con avevo più amici che adesso non vengono più, però è sempre bello.
1: Io con il Polo c'ho un bel rapporto, vengo per la maggior parte per il bubble tea, poi per il resto per i miei amici che...
7: Posso dire, fin quando te lo comprano loro va bene tutto.
1: No, me lo compro da sola. Vengo per i miei amici che ho fatto qui al Polo, e anche per fare nuove amicizie ogni anno che ci stanno nuove persone, tipo adesso tu Tiziano e altro Tiziano.
7: Ciao.
1: E
7: ciao.
1: Vengo pure per Maria Chiara, Nicolò, Gaia, tutti quanti. Sono una persona sociale.
6: E io vengo dal Polo da relativamente poco, cioè non tanto poco, però venivo anche a Pieve Fosciana, però mi trovo bene qua e mi sento bene.
7: Con chi avete legato di più?
3: Allora, io da quando ho iniziato il Polo, qualche anno fa, ho legato con la presente Gaia e con Anna Maria e da poco con Tiziano. Qua al Polo io esco con le mie amiche, ogni tanto vado a fare delle passeggiatine, poi torno qua, facciamo delle attività, ci sono dei giochi a disposizione, tipo giochi da tavolo.
2: Allora, io ho legato di più con Maria Chiara, però anche tanti altri amici con cui sono già legata da prima, che mi hanno fatto conoscere il Polo, come Valerio e la Bib, che sono dei miei amici cari, però di più Maria Chiara. Poi c'è Martina, che l'ovvo tanto, e anche Anna Maria.
1: Allora, io ho legato di più con Nicolò, Maria Chiara, Gaia, un'altra che al momento non c'è, che si chiama Tatiana, che la conosco da quando avevo 6 anni, però sì, insomma, ho legato di più anche con lei, e con Daniele e Nicolò, come ho detto prima, e la Bib.
6: Io ho fatto amicizia con Maria Chiara, che adesso mi scatono, e Gaia e Isabella, che sta qua dietro, Tiziano.
7: Ecco, io sono uno che apprezzo.
6: E signor Riccardo qua. Poi c'è Bitucci, che viene o non viene, però è uguale.
7: Quale rapporto avete con gli educatori?
3: Allora, direi abbastanza comunque normale. Quella con cui vado più d'accordo è Ira.
2: Il rapporto migliore che ho con gli educatori qua è con Ira, e però parlavo tanto anche con Francesca, che adesso non vedo più di tanto. E
1: io, diciamo, ho legato praticamente con tutti, sono molto simpatici tutti.
6: Io ho legato con tutti, in particolare con Ira, con Chiara.
1: E queste sono soltanto alcune cose di questo quartiere e del Polo Ragazzi 1. Per altre informazioni potete venire a via Pieve Vosciano 144-146. Facciamo tante attività e laboratori. Grazie e buona giornata! Un applauso!

a dire no. Solo vorrei che ci pensassi un po'. Hai già deciso di me cosa farai? Sei più decisa, decisa più che mai. È che non ci riesco a dire no.

State ascoltando Radio Zainet, Media Literacy Network.

donna.

soffia un po' di rumore, dicono così si fa. Il comodino c'è una mina, tu si le dà 6.000 watt, ho messo via.